Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 giù.

0: Giulia Novarino, un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale, oh mamma.

Musica Internazionale. Radio, la radio migliore. Votaci. Di.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque siamo arrivati a lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao. Oggi alla stazione di servizio Eni la benzina costa massimo 1,99 centesimi. Altri 8.000 impianti naturalmente sono coinvolti in questa situazione. Le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, questa è la prima notizia importante. La seconda è l'Italia che questa sera affronta la Turchia in Turchia. Vedremo che succede. Dunque nella National League contro la Turchia. Oggi lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. E ancora il Papa a Lourdes, leone e l'eutanasia. Dunque nessuna legge può dare la morte, però se vive e che deve vegetare, allora è meglio morire o no? Dunque Inghilterra, 5 arresti vicino alla base americana, allarme terrorismo, da lì partiva una jet anti-Iran, Trump volevano far danni. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile, riguardante la benzina e il gasolio. Insomma, di questo ed altro parleremo più tardi. Il Teramo che perde malamente contro l'Aquila, però può capitare a tutti, per carità, ma Fabian Pavone che sbaglia a 3 metri alla porta, a 2 metri, a porta quasi libera, beh insomma, e da lì poi cambia tutto. Gol mangiato, gol subito, finisce la storia. Va bene, allora tra poco apriamo primissima, insomma la giornata davvero molto molto lunga e importante qui a Radio Amica Internazionale. Andiamo pure con una cosa importante, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, bene. Dunque allora andiamo subito avanti col momento riservato all'apertura di primissima, diamoci una botta di energia. Vai, dunque, cosa va su Radio Amica Internazionale? È sempre il momento delle forose canzoni anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate super sempre, che resiste per tutto il mese di settembre. Garden Lido è aperto a Torto Torino, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco, chiaramente, la massima del giorno con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. E vi ricordo i crudi da Nero di Seppia e i favolosi crudi. Sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con il momento riservato alla massima del giorno. Prima di giudicare qualcuno è meglio mettersi nei suoi panni. Dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare gli strumenti o a cantare, chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. E ancora tra poco le notizie in evidenza, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', pronti, via, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. A vincere è stata Serena Brancale con Al mio paese, davanti a Fred Palma, La testa gira, e Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Sant'E Mobile Re, divinazione alle 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo i favolosi crudi da Antonio Pettinari al Nero di Seppia. La canzone più bella della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, l'assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ma là, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva il Gardelido, siamo aperti fino a fine mese di settembre. Prego.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti con il tempo che farà oggi. Un'altra gran bella giornata splendida. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e determina una giornata stabile e assolata. Venti deboli, zero termico, attorno ai 3900 metri, mare poco mosso. Dunque, temperature ancora in alto, va bene. L'Aquila più 10 più 26, Sulmona più 11 più 26, Pescara più 15 più 24, Chieti più 13 più 24, 19, 24, San Benedetto del Tronto più 13 più 24.

0: poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, da Radio Amica con Marco Marco, il notiziario.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno. Volevo fare gli auguri di Radio Amica Internazionale a Francesco Totti, che oggi compie 50 anni, complimenti. Dunque, notiziario di oggi, lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, il segno più vivo del giorno, il segno del leone. Bene, andiamo subito con il notiziario. Carburanti, IP segue la Eni, anche l'IP c'è, si allarga il tetto ai prezzi, coinvolti a partire da oggi oltre 8.000 distributori nel paese. La Premier Meloni, un segnale importante per tutti gli italiani. Per i cani e sei zampe, cioè l'Eni, riduzione di circa 17 centesimi al litro. Per Italiana Petroli, l'IP, benefici variabili. Intanto i prezzi volano, la Verde arriva a 2,15, il diesel sfiora i 2,5 euro, sale la pressione sugli altri operatori. Taxi e camion pronti allo sciopero, servono altri interventi strutturali. Le categorie chiedono al governo un supporto straordinario per i costi sostenuti negli ultimi mesi. Abbiamo evitato, dice il vice premier Tajani, abbiamo evitato una tassa col sistema, il paese si dimostra responsabile. Il vice premier, abbiamo chiesto ai vertici di Socar di aiutare i cittadini italiani e lo hanno fatto, ora dialoghiamo con altre società petrolifere e penseremo anche ai gestori degli impianti. In America respinte le richieste di ridurre le accise, in Francia aiuti alle famiglie, il tema sarà decisivo alle urne. E ancora, io non attacco i magistrati, ancora Tajani, ma per un garantista va evitato il carcere perché è innocente, non per i colpevoli. Per l'opposizione l'intervento è tardivo, il beneficio non arriverà a tutti, dice il Partito Democratico. E ancora andiamo avanti, sul debito l'Italia non teme i tassi, ma sulla manovra serve prudenza. Dunque, guerra e investimenti fanno crescere la spesa per gli interessi. Il nostro paese, per stabilizzare il debito PIL, però avrà bisogno di un aggiustamento più basso di quello di altre grandi economie. Gli Stati Uniti verso una crisi della finanza pubblica, gli ingredienti ci sono tutti. I maggiori rendimenti potrebbero risultare utili a proteggersi dall'assalto alla diligenza della legge di bilancio. E ancora, veniamo all'altra notizia, il governo deve vedere stime PIL 2026 verso l'1%, in arrivo il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna al rialzo la crescita. L'obiettivo è mantenere il deficit per l'anno in corso sotto il 3%. Le crisi dei bar ne chiudono 11 al giorno, secondo la Confesercenti, pensate un po', meno che a Teramo. Teramo aprono, non chiudono. Negli ultimi 6 anni in Italia hanno chiuso 11 bar al giorno, soltanto nel Lazio sono stati 4.405, il locale aveva abbassato una volta per tutte tutte le saracinesche. A Teramo invece resistono tutti quanti, devo dire che onestamente forse ce n'è anche qualcuno nuovo che apre. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Ucraina, ipotesi vertice Putin, Trump, Xi Jinping, fallisce l'incontro tra Berlino e Mosca. L'inviato del Cremlino elogia l'AFD, Zuppi in Russia per favorire lo scambio di prigionieri e il ritorno a casa dei bambini. La minaccia russa all'Unione Europea, già oltre la guerra ibrida, merita una risposta forte. L'ambasciatore tedesco in Italia, la Germania salverà la sua stabilità, le sprade degli estremisti ha dietro problemi comuni a molti stati. Aumentare la spesa militare è il prezzo da pagare per la nostra libertà, dicono in Germania. E ancora, l'ombra del terrorismo iraniano, allarme in Inghilterra, 5 arresti, esplosivo all'ingresso di una base. Dalla pista sono

0: colati i cacci americani durante gli attacchi contro Teheran. I tre furgoni sospetti sono stati notati da una residente che ha chiamato la polizia. Il premier Burnham resta prudente e resto è presto per arrivare a delle conclusioni. Indagine ancora in corso, dice il premier inglese. Intanto Trump elogia la collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti. Quei soggetti erano già sotto osservazione. Teheran fa come Mosca, nuove forme di aggressione per tenere allerta l'Europa. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Stop alle immagini truccate, appello ai partiti, no di Vannacci. Il sottosegretario Baracchini lancia una moratoria per l'uso dell'intelligenza artificiale nella campagna elettorale. I partiti aderiscono, ma non l'ex generale. Il Progresso non lo fermi con le dita. Anche l'opposizione favorevole a VS, non lo diciamo, noi lo diciamo da tempo. A scala del PD la mia risposta era stata respinta. Sulle immagini truccate. Veniamo al voto in Calabria. Attenzione, l'affluenza crolla dal 38% dell'ultimo voto al 10% di ieri. Vediamo oggi dalle 7 alle 15 si torna a votare, vediamo un po' quanta gente andrà a votare in Calabria. L'intelligenza artificiale sfugge al controllo dell'uomo, nuovo allarme dagli Stati Uniti, già decine di migliaia di incidenti. Axios, le macchine prendono decisioni problematiche e l'OpenAI sospende l'addestramento dei nuovi modelli. La lezione di Conte ieri ai giovani di 5 Stelle. L'Unione Europea invasa da russi, inverosimile. Discorso ai 100 ragazzi della scuola di formazione tra scenari internazionali e scelte economiche. Dal woke al liberismo, le colpe della sinistra non sono nostre. Beh, insomma, quello che dice Conte, io insomma ci andrei cauto perché lo conosciamo molto bene, il candidato a premier del centrodestra. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Il no sul fine vita, nessuna legge può darci la morte, monito di Leone tra i malati Lourdes. Poi l'incontro con le vittime degli abusi del clero, il male vissuto non si ripeta. Il Papa ai pellegrini in Francia, le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, bloccò la Milano Meda per un videoclip, il trapper Bratan rimpatriato in Moldavia. È stato arrestato e poi espulso. Il 31enne viveva in Italia dal 2009. Ha revocato il permesso per pericolosità sociale. La difesa ora fa ricorso al TAR. Dunque, provasse a farlo in Moldavia. Vediamo un po' che succede. È una cosa del genere. E che l'Italia è diventata la Repubblica del Bengodi. Se fai quello che ti pare. Vabbè. Garlasco, le nuove carte dei PM per provare che Sempio è colpevole. L'esito dell'analisi sul DNA ha trovato nelle unghie di Chiare sulle impronte lasciate da una scarpa sul luogo del delitto. Resta l'incognita della perizia psichiatrica sul 38enne. Oggi il deposito degli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia ha invariato l'avviso di conclusione indagini. Il passo successivo è la richiesta di invio a giudizio per Sempio, le conseguenze sul procedimento di Alberto Stasi, che dovrebbe essere liberato subito a quel punto. Vedremo, oggi ne sapremo di più. Torino, la folle vendetta tenta di investire il suo ex e travolge il figlio di 5 anni. Arrestata per tentato omicidio la donna che in auto ha colpito il bambino mentre era insieme il genitore e la sorella. Il bimbo non è in pericolo di vita. Beh, insomma, follia pura. Camilla D'Alessandra, la donna che ha travolto in auto un bimbo di 5 anni. La 24enne è riuscita a fuggire, poco prima sarebbe stata una lite tra l'uomo e l'ex compagna e poi è stata arrestata. Rifiuta le avanze, viene torturata, ha fermato l'uomo, la stava negando a Pistoia. A salvarla è stata un passante, la passeggiata sul lungo fiume per una ventenne italiana della provincia di Pistoia si è trasformata in un film horror. Torturata, picchiata, a colpi di cintura e sassi, bruciata sul viso, con sigarette spente sulla pelle, sottoposta a un tentativo di annegamento che la polizia definisce controllato. E ancora, Reggio Emilia aggredisce 3 persone in distributore, la polizia blocca il 26enne dopo la fuga. In un distributore di benzina e periferia di Reggio Emilia, un 26enne ha aggredito una donna con un cacciavite, ha investito 2 persone. Il ragazzo è stato inseguito dalla polizia, identificato e poi fermato. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso a Teramo dintorni e lo sport che tiene banco anche quest'oggi. Dunque, Teramo, stazione rinnovata e potenziata, bella anche, devo dire la verità, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, e cioè è una bella stazione. Finalmente Teramo ha la sua bella stazione. I viaggiatori sono in aumento del 3%. 10%. Gli è stato un investimento di ben 48 milioni di euro. Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3% in un anno sulla Teramo Giulia Nova. Entro dicembre partiranno i lavori dell'ex sala d'attesa, ospiterà spazi ricreativi e una vera stazione. Si barrica in casa e minaccia di uccidersi, è successo a Giulia Nova. Dane scandescenze durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi. È stato richiesto l'intervento del militare negoziatore dei carabinieri per far desistere un uomo ristretto agli arresti domiciliari nell'intento di barricarsi in casa e farsi del male. Lunghi momenti di tensione, poi alla fine finalmente l'uomo, diciamo, che si è fatto ricoverare in ospedale e da qui poi è stato arrestato. E ancora andiamo avanti. Morto al Colosseo, indagato il cognato, tragedia sul lavoro per i giovani di Tottea di Crognaleto. Salgono a 8 le persone sotto inchiesta per incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto. Il parente del giovane è stato ascoltato dagli investigatori. Oggi sarà affidata l'autopsia. La CGIL intanto chiede un tavolo sulla sicurezza, assemblea e appello al ministro Giuli. Tre arresti per maltrattamenti in famiglia. Misure eseguite ai carabinieri a Mosciano, Campo e Nereto, denunciati due automobilisti ubriachi. Tre arresti per maltrattamenti in famiglia nel Teramano, a cui si aggiungono un arresto per resistenza e due denunce per guida in stato di ebbrezza. E il bilancio degli interventi dei carabinieri i giorni scorsi in diversi comuni della provincia. E ancora, vediamo un'altra notizia, patrimonio di Giulia Nova, conti ancora in rosso, la società comunale è in bilico, l'azienda è da salvare. Dunque, settimana decisiva per l'approvazione del bilancio, ottobre il consiglio sul rilancio, liquidazione, la cessione del Cursa, resta la soluzione per recuperare il tutto, ma il futuro è anche la Giulia Reti. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, il PD, la Corte dei Conti smentisce al titolante, il sindaco di Montorio, debiti del comune in aumento. La Corte dei Conti ha acceso un fare impietoso sui conti del comune di Montorio, certificando un quadro finanziario allarmante che smentisce clamorosamente le promesse e la gestione politica amministrativa del sindaco altitonante. Il presepe vivente a Giulia Nova è a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unica Stella annuncia l'addio. Regista, cerchiamo nuova linfa vitale. A rischio il presepe vivente, una delle manifestazioni clou del Natale giuliese. L'associazione Unica Stella si ferma dopo 28 anni a causa del cambiamento dei tempi e delle risorse necessarie in termini di persone che lavorano. Cioè, non c'è nessuno che vuol fare questo presepe, i personaggi del presepe. Va bene, dunque, erosione, rinforzi delle scogliere. Ripartenza inizio d'ottobre, il cantiere riaprirà tra una settimana dopo la pausa estiva. Interventi in zone nord e sud a Cologna, il vice sindaco Marcone, portiamo avanti la più grande opera di difesa della costa degli ultimi 10 anni. Contro l'erosione, insomma, si sta lavorando con le scogliere, tutto pronto per la prossima stagione estiva. E ancora, veniamo un'altra notizia, l'UDC candidata sindaca Fuitina Politica. Del Piglio ironizza a Roseto sul patto Fratelli d'Italia, siamo Roseto per 40, la giovane donna che dovrebbe candidarsi a sindaca di Roseto. E ancora, vediamo un'altra notizia, non c'è la palestra ginnastica nel parco, il caso scoppia ad Atri, una mamma, non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non filmiamo i bambini resteranno in classe. Già adesso alle 8 del mattino ci sono 13 gradi, occorriamo il rischio di che i bambini si ammalino o non aderiamo. E ancora, il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, attivato in via d'annunzio, le amministratrici titolari naturalmente per il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, chiaramente è una gran bella cosa per la cittadina rivierasca di Pineto. Atri, scarti nel coinceneritore, sono dubbi da chiarire, il comitato civico, la regione non spiega, se i rifiuti arriveranno da altre sedi aziendali. Signori, è tutto davvero per il momento riservato alla pagina locale. Adesso andiamo chiaramente con lo sport. Quando diciamo lo sport, diciamo almeno per oggi è il momento del nazionale. Lungo stop al campionato di Serie A Serie B con la nazionale di calcio italiana, che ha cominciato molto molto molto male. Dunque, in campo stasera alle 20:45 contro la Turchia di Montella, si va a giocare in Turchia. Dunque, vedo in giro tanta agitazione, noi dobbiamo restare tranquilli. Roberto Mancini, beh, insomma, c'è da agitarsi, egregio mister, è una squadra che, insomma, da quello che abbiamo visto, vincere sarà un miracolo, perché non so, non abbiamo veramente la forza di reagire, di far gol. Il tecnico azzurro, non faccio la formazione sulla base delle critiche, serve tempo per crescere. Il mediano Tonali, i giovani devono lavorare con leggerezza, le colpe le prendiamo noi anziani. Intanto dalla parte opposta c'è Croce, un rosetano, uno stratega rosetano del calcio che aiuta Montella, l'ex centrocampista del Pescara. Lo staff dei turchi studia gli avversari e scopre nuovi talenti. Si gioca stasera alle 20.45 diretta su Rai 1. L'Italia giocherà con Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Romano, Frattesi, Vergara, Scamacca, Raspadori in avanti. Ma io ho visto anche un ottimo Dumba, mi sembra che si chiami così, che non vedo in lista. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Ciclismo, aspettavano altri, ha vinto l'americano McNulty i mondiali ciclismo professionisti, fuga da campione Ciccone lotta e chiude nono l'abruzzese Ciccone, Giulio Ciccone. L'americano McNulty trionfa in Canada, decisivo lo scatto vincente a 32 km dall'arrivo. Metti un secondo, poi Van der Poel, il teatino, buona gara, peccato per i crampi dell'ultimo giro. Clamoroso a Parma, questa l'allenatore del Parma lascia la panchina, il tecnico rescinde il contratto, cioè si è dimesso lui. In pole c'è Girardino, la Juve accoglie Neto e studia il colpo Kovacic. Con un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio nella giornata di ieri, l'allenatore del Parma questa ha deciso di rescindere il proprio contratto con la squadra locale. L'ufficialità è arrivata proprio tramite un comunicato del club parmense. Gran premio della Malesia, la Formula 1 vola già a Sepang ma la Ferrari in crisi, il podio manca da luglio. In ripresa Antonelli che vuole rintuzzare subito un possibile tentativo di rimonta di George Russell. E ancora Coppa America, Luna Rossa si prende la scena, domina le preliminari e firma il trionfo a Napoli. E andiamo ancora avanti, signori, dunque andiamo a Pescara. E Pescara si inchina allo Spezia, sta per saltare la panchina di Boucher. All'Adriatico pioggia di fischi, i biancazzurri cadono 1-2, Bright apre le marcature, Parigi illude, poi Zilli fa festa per lo Spezia che è una squadra da battere per andare in Serie B. Ma il Pescara se contiene di questo passo, va bene, rischia di lottare per non retrocedere, altro che arrivare in Serie B. Boucher dice: non c'è carattere, se manca la colpa è mia, l'allenatore a fine partita fa mea culpa, mi mette in discussione tutti i giorni, il problema è l'aspetto mentale, ci sono ancora scorie della retrocessione. Ma c'è anche un altro problema per il Pescara, se volete vogliamo dire questo, che per esempio a Giulianova hanno cambiato il mister, ha ridato linfa alla squadra, ieri ha battuto l'Atletico Ascoli che non è una squadretta da due soldi, anzi è molto molto forte, una delle candidate a vincere il campionato. Beh, allora di che parliamo? Qui voglio dire che il manico mi sembra che non sia quello giusto, vabbè, andiamo avanti. Il Pineto intanto ha assicurato a Barilari, ecco un altro che chiaramente per quello che ha fatto vedere davvero ben poca cosa, eppure ci avevano creduto su Barilari, attenzione, perché non è che si è presentato Barilari e dice da oggi faccio io l'allenatore, sia di Giuseppe che altri lo conoscevano, hanno visto eccetera eccetera e hanno pensato che fosse l'allenatore giusto. Non è così, arriva Bruno, l'ex mediano del Pescara, ricordate Alessandro Bruno? Bene, è il nuovo allenatore del Pineto. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo adesso invece al derby del Gran Sasso. Sparacello, doppietta, l'Aquila supera il Teramo, il bomber rossoblu trascina la squadra, biancorossi spreconi in attacco, qualità e velocità, prova di grande spessore, dice il tecnico aquilano Andreucci, che oggi sui giocatori. Ma tra le altre cose, diciamola tutta la verità, Pavone non può sbagliare a 2 metri dalla porta, assolutamente non è possibile per un giocatore del suo livello, che non c'entra niente con la Serie D, non si può sbagliare assolutamente. E poi è stato in ombra per tutta la partita Pavone, diciamo francamente che forse Teramo ha giocato in 10 in questa partita, mentre in altre con Pavoni giocavamo in 12 contro 11 vabbè, sempre grazie a Fabian Pavone, è stata una giornata storta, però insomma voglio dire, se tu poi sbagli un gol del genere è chiaro che gli altri ti infilano, e così è stato, doppietta dell'Aquila di Sparacello e via. Vabbè, dunque allora adesso rifacciamoci subito con la prossima partita. Dice Pomante: la sconfitta non deve lasciare il segno nei giocatori biancorossi, potevamo pareggiare, ma certo che sì, abbiamo avuto le occasioni. De Santis dice: siamo stati condannati da episodi. Va bene così. troppo Lanciano e monologo al Biondi, 4-1 contro la Recanatese. I frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese, fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti. Pierantoni lancia la sua squadra, una prestazione sontuosa da parte di tutti, complimenti. Va bene, la Sant'Egidiese stava per fare il colpaccio a Macerata, vince 1-0 poi il pareggio della Maceratese con Ruani. Il Giulianova, forse stata la squadra che ieri davvero ci ha stupito, dopo la bruttissima, lasciate perdere il 3-2 che sono stati due gol regalati al Teramo, quindi una prestazione bruttissima del Giulianova calcio ieri, per quel che ho visto del Giulianova, mamma mia, e ha cambiato modo di giocare, ha cambiato tutto, c'è più voglia di giocare, più voglia di seguire gli ordini del mister Del Zotti, questo è un bravissimo allenatore, attenzione. I giallorossi sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 Atletico Ascoli, già funziona la cura del nuovo allenatore, ma adesso aspettiamo la prossima partita, non ci buttiamo perché bisogna vedere, però insomma se il buongiorno si vede al mattino, Del Zotti ha centrato in pieno la situazione. Vediamo adesso la prossima partita che accadrà. Ricordo, la prossima partita per il Giulianova giocherà fuori casa contro giocherà credo ancora al Fadini contro la Sant'Egidiese, potrebbe essere questa una buona occasione, chiaramente c'è ancora un'altra partita. Il Mosciano è inarrestabile, in eccellenza e primo in classifica, complimenti a mister Di Fabio che non era in panchina perché è squalificato, però se è così, caro Di Fabio, meglio che vedi le partite dalla tribuna, scherzo, Di Fabio è un attore importantissimo, dunque è da anni che è sempre su in cima. Il Chieti perde in casa con Montesilvano 2-1, Cofini non basta, un buon Montesilvano, però il Chieti ieri non ha giocato all'altezza del suo nome. E ancora l'Avezzano vince a Pescara con Delfino Curi, parliamo sempre di eccellenza, nella quinta giornata 1-0 e si porta quasi in testa alla classifica. La Provasto del mister Piccioni batte il San Giovanni Teatino, qui non era davvero facile battere il San Giovanni Teatino, perde la terza sconfitta consecutiva per l'allenatore Epifani del Baci Gruppo Passomarina, del San Salvo scusate, che ieri ha perso ancora la terza volta consecutiva. Per finire andiamo con il basket, ha ripreso il campionato, e cosa c'è? C'è subito l'intervento del Roseto che parte forte nel campionato di Serie B nazionale, prima giornata batte il San Severo a San Severo, attenzione, questa è la notizia, per 98-83. Gramenzi, il coach, dice con certe cifre vincere diventa adesso più facile. Bene, ed era l'ultima notizia del notiziario e dello sport. Procediamo adesso con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio polemica international per quanto riguarda la musica. Andiamo con i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, e poi abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e disco novità del mese. Di Santa Mobile Arredi viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto di Santa Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, eccetera. Chiama Top Clean. E ancora Radio Domenica Show torna domenica, esattamente 4 di ottobre. Vediamo un po', non sbagliamo? Sì, sì. Domenica prossima è 4 ottobre. Attenzione, perché giovedì è 1 ottobre. Pensate un po' come corre il tempo. Vai, vai, vai. Dunque, allora andiamo con la scuola musicale, maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po' se siamo pronti. Vai.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival da sabato 3 di ottobre. Sabato prossimo arriva il nuovo grande concorso su Radio Mica International. Bene, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce. Siamo a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Dunque al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Dunque stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Va bene, un pieno di benzina, gasolio, gas auto, con la benzina che costa adesso massimo 1,99, perché anche l'IP ha aderito agli sconti, no? Per il momento critico dei carburanti. Vabbè, dunque veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi lunedì 28, stasera va l'organico. Lunedì 28, stasera organico. Andiamo oltre, andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso di Radio Amica. Sentiamo, prego, vai.

0: E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, la combinazione vincente numero 155, concorso 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 191.000 euro, ai 4 502 euro, niente male, ai 3 35,12 euro, 2 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Si riparte domani sera con un jackpot da 33 milioni e 400 mila euro. Domani diamo i numeri, va bene? Perfetto, domani è martedì, diamo i numeri, perfetto. Dunque, le farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso, Corso Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì, A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova, farmacia a Ielo, via Lorsini, in Vavibrata del Principe Martin Sicuro, San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, via Nazionale. In Castilenti, farmacia d'Isidoro, Valvomano, Castriota, Cellino Atanasio, a Castellisola, Savini, Tossicia, a Montorio Merlini, a Campri, farmacia del Corso, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Bene. Siamo arrivati al momento delle super classifiche prima dell'oroscopo del lunedì e intanto ricordo che 9 luglio 2027 il Radio Mica International compie 50 anni, grande anno sarà anche, vabbè, dunque allora sentiamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene, dunque signori ci siamo, andiamo a vedere un pochino quali sono i magnati a livello globale, cioè la classifica dei super miliardari, mamma mia, da paura. Dunque allora, primo Elon Musk, davanti a Larry Page, al terzo Jeff Bezos, al quarto Sergey Brin, al quinto Michael Dell, al sesto Mark Zuckerberg, al settimo Larry Ellison, all'ottavo Jensen Huang, che è cinese, al nono Steve Ballmer, al decimo Warren Buffett, al comando Elon Musk davanti a Larry Page e Jeff Bezos. Bene, complimenti a loro, niente male. Dunque signori, chiudiamo in bellezza con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, va bene? C'è la Nazionale Italiana su Rai 1 alle 20.30, vabbè, insomma, da vedere. Ok, sentiamo.
2: Ricordi tu? tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Bene, bene, dunque allora andiamo avanti subito allora con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2026. Ariete, la nuova posizione di Marte per te è particolarmente positiva, annuncia una fase della durata di 2 mesi in cui la vitalità rifiorisce proprio. Toro, la giornata è cambiata, Marte dimette i bastoni tra le ruote generando ostacoli e contrattempi che un primo tempo possono anche irritarti. Gemelli, l'opposizione tra Mercurio e la Luna alimenta la tua irrequietezza spingendoti a curiosare esplorando altre soluzioni e possibilità. Cancro, l'uscita definitiva di Marte dal tuo segno indica la fine di un periodo oggettivamente faticoso e impegnativo. Leone, con l'ingresso nel segno del tuo nuovo ospite Marte riprendi in mano il volante della tua vita e lo spirito di iniziativa. Inizia un nuovo periodo. Vergine, da oggi inizia ad allentarsi la tensione nervosa che negli ultimi giorni ti aveva reso più

Capricorno, la fine dell'opposizione di Marte va festeggiata, annuncia la fine della stagione delle contrapposizioni e gli ostacoli. Le relazioni con gli altri diventano più facili. Acquario, da oggi per i prossimi due mesi dovrai fare i conti con l'opposizione di Marte, che la notte scorsa è entrato nel Leone. Pur se favorisce un modo di fare più diretto e immediato, non è certo una configurazione facile per te. Pesci, per finire, la giornata cambia insieme a lei, si trasforma il tuo approccio alle diverse situazioni. Adesso che Marte viene a trovarsi nel settore legato al lavoro, ti induce a prendere iniziativa per guadagnare terreno. Perfetto, bene. Allora, signore, andiamo con i programmi in televisione. È tutto semplice, perché su Rai 1 c'è per la Nation League la nazionale italiana che gioca in Turchia, Turchia-Italia, alle 20:30. Su Rai 2 La ragazza del mare, su Rai 3 Lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 La prova decisiva, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 The Vending Planner, su Telenove Little Big Italy, e per chi ama i film western, su Rai Movie canale 24 c'è Shalako Film Western. Dunque, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre 2026, con tanti ospiti, eccetera eccetera. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli all'architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Musicalmente parlando, siamo ancora ai favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, su Radio Amica Internazionale. Il nostro festival torna da sabato 3 di ottobre, l'appuntamento con i nostri concorsi e festival. Veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è lunedì 28 di settembre, stasera va all'Organico, non sbagliatevi, l'Organico. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, porta un po' d'Abruzzo oltre a Radio Amica in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi. Ok, grazie mille. Bene, adesso musica.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati.

0: oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene, così dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da parte di Marco. Dunque siamo arrivati a lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao. Oggi alla stazione servizio Eni la benzina costa massimo 1,99 centesimi. Altri 8.000 impianti naturalmente sono coinvolti in questa situazione. Le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, questa è la prima notizia importante. La seconda è l'Italia che questa sera affronta la Turchia in Turchia. Vedremo che succede. Dunque nella National League contro la Turchia. Oggi lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. E ancora il Papa a Lourdes, leone e l'eutanasia, dunque nessuna legge può dare la morte, però se vive e che deve vegetare allora è meglio morire o no. Dunque Inghilterra, 5 arresti vicino alla base americana, allarme terrorismo, da lì partiva una jet anti-Iran, Trump volevano far danni. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile riguardante la benzina e il gasolio. Insomma, di questo ed altro parleremo più tardi. Il Teramo che perde malamente contro l'Aquila, però può capitare a tutti, per carità, ma Fabio è un pavone che sbaglia a 3 metri alla porta, a 2 metri, a porta quasi libera, e da lì poi cambia tutto. Gol mangiato, gol subito, finisce la storia. Va bene, allora tra poco apriamo primissima, insomma una giornata davvero molto molto lunga e importante qui a Radio Amica Internazionale. Andiamo pure con una cosa importante, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi? Ok, bene. Dunque allora andiamo subito avanti col momento riservato all'apertura di primissima, diamoci una botta di energia, vai. Dunque, cosa va su Radio Amica Internazionale? È sempre il momento delle favolose canzoni anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate super sempre, che resiste per tutto il mese di settembre. Garden Lido è aperto a Tortortori di Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco chiaramente la massima del giorno con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia, e vi ricordo i crudi da Nero di Seppia, i favolosi crudi. Sentiamo. Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. Opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido. Al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Andiamo con il momento riservato alla massima del giorno. Prima di giudicare qualcuno è meglio mettersi nei suoi panni. Dunque andiamo con avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare gli strumenti o a cantare, chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. E ancora tra poco le notizie in evidenza, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', pronti, via, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. A vincere è stata Serena Brancale con Al mio paese, davanti a Fredde Palma, La testa gira, e Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Sant'E Mobile Redivine, sono le 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo i favolosi crudi da Antonio Pettinari al Nero di Seppia. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva il Garden Lido, siamo aperti fino a fine mese di settembre. Prego.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti con il tempo che farà oggi. Un'altra gran bella giornata splendida. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e determina una giornata stabile e assolata. Venti deboli, zero termico, attorno ai 3900 metri, mare poco mosso. Dunque, temperature ancora in alto, va bene. L'Aquila più 10, più 26. Sulmona più 11, più 26. Pescara più 15, più 24. Chieti più 13, più 24. Teramo più 12, più 25. Genova più 15, più 23. Roccaraso più 6, più 19. Martinsicuro più 16, più 24. San Benedetto del Tronto più 13, più 24. Questo è quanto. Andiamo adesso con i giorni. Bene, siamo arrivati ad oggi al 28. Da oggi scatta il risparmio alla stazione di servizio Eni. Va bene, perfetto per gli automobilisti. La benzina non va oltre 1,99. Beh, vista la situazione attuale, è un bel prezzo. Dunque, allora, siamo arrivati esattamente con il 28 di settembre al giorno numero 271 della

Siamo domani mattina alle 6 perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno. Volevo fare gli auguri di Radio Amica Internazionale a Francesco Totti, che oggi compie 50 anni, complimenti. Dunque, notiziario di oggi, lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. Bene, andiamo subito con il notiziario. Carburanti, IP segue la Eni, anche l'IP c'è, si allarga il tetto ai prezzi, coinvolti apre da oggi oltre 8.000 distributori nel paese, la Premier Meloni, un segnale importante per tutti gli italiani. Per i cani e sei zampe, cioè l'Eni, riduzione di circa 17 centesimi al litro. Per Italiana Petroli, l'IP, benefici variabili. Intanto i prezzi volano, la verde arriva a 2,15, il diesel sfiora i 2,5 euro, sale la pressione sugli altri operatori. Taxi e camion pronti allo sciopero, servono altri interventi strutturali. Le categorie chiedono al governo un supporto straordinario per i costi sostenuti negli ultimi mesi. Abbiamo evitato, dice il vice premier Tajani, abbiamo evitato una tassa col sistema, il paese si dimostra responsabile. Il vice premier, abbiamo chiesto ai vertici di Socar di aiutare i cittadini italiani e lo hanno fatto, ora dialoghiamo con altre società petrolifere e penseremo anche ai gestori degli impianti. In America respinte le richieste di ridurre le accise, in Francia aiuti alle famiglie, il tema sarà decisivo alle urne. E ancora, io non attacco i magistrati, ancora Tajani, ma per un garantista va evitato il carcere perché è innocente, non per i colpevoli. Per l'opposizione l'intervento è tardivo, il beneficio non arriverà a tutti, dice il Partito Democratico. E ancora andiamo avanti, sul debito l'Italia non teme i tassi, ma sulla manovra serve prudenza. Dunque, guerra e investimenti fanno crescere la spesa per gli interessi. Il nostro paese, per stabilizzare il debito PIL, però avrà bisogno di un aggiustamento più basso di quello di altre grandi economie. Gli Stati Uniti verso una crisi della finanza pubblica, gli ingredienti ci sono tutti. I maggiori rendimenti potrebbero risultare utili a proteggersi dall'assalto alla diligenza della legge di bilancio. E ancora, veniamo all'altra notizia, il governo rivede le stime PIL 2026 verso l'1%, in arrivo il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna al rialzo la crescita. L'obiettivo è mantenere il deficit per l'anno in corso sotto il 3%. Le crisi dei bar ne chiudono 11 al giorno, secondo la Confesercenti, pensate un po', meno che a Teramo. Teramo aprono, non chiudono. Negli ultimi 6 anni in Italia hanno chiuso 11 bar al giorno, soltanto nel Lazio sono stati 4.405. Il locale aveva abbassato una volta per tutte le saracinesche. A Teramo invece resistono tutti quanti, devo dire che onestamente forse ce n'è anche qualcuno nuovo che apre. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Ucraina, ipotesi vertice Putin, Trump, Xi Jinping, fallisce l'incontro tra Berlino e Mosca. L'inviato del Cremlino elogia l'AfD, Zuppi in Russia per favorire lo scambio di prigionieri e il ritorno a casa dei bambini. La minaccia russa all'Unione Europea, già oltre la guerra ibrida, merita una risposta forte. L'ambasciatore tedesco in Italia, Germania salverà la sua stabilità, le squadre degli estremisti ha dietro problemi comuni a molti stati. Aumentare la spesa militare è il prezzo da pagare per la nostra libertà, dicono in Germania. E ancora, l'ombra del terrorismo iraniano, allarme in Inghilterra, 5 arresti, esplosivo all'ingresso di una base. Dalla pista sono decollati i caccia americani durante gli attacchi contro Teheran. I 3 furgoni sospetti sono stati notati da una residente che ha chiamato la polizia. Il premier Burnham resta prudente e arresto è presto per arrivare a delle conclusioni. Indagine ancora in corso, dice il premier inglese. Intanto Trump elogia la collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti. Quei soggetti erano

0: già sotto osservazione. Teheran fa come Mosca, nuove forme di aggressione per tenere allerta l'Europa. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Stop alle immagini truccate, appello ai partiti, no di Vannacci. Il sottosegretario Baracchini lancia una moratoria per l'uso dell'intelligenza artificiale nella campagna elettorale. I partiti aderiscono ma non l'ex generale. Il Progresso non lo fermi con le dita. Anche l'opposizione favorevole a VS non lo diciamo, noi lo diciamo da tempo. A scala del PD la mia risposta era stata respinta. Le immagini truccate. Vediamo al voto in Calabria. Attenzione, l'affluenza crolla dal 38% dell'ultimo voto al 10% di ieri. Vediamo oggi dalle 7 alle 15 si torna a votare. Vediamo un po' quanta gente andrà a votare in Calabria. L'intelligenza artificiale sfugge al controllo dell'uomo. Nuovo allarme dagli Stati Uniti. Già decine di migliaia di incidenti. Axios, le macchine prendono decisioni problematiche. L'OpenAI sospende l'addestramento dei nuovi modelli. La lezione di Conte ieri ai giovani di 5 Stelle. L'Unione Europea invasa dai russi, inverosimile. Discorso ai 100 ragazzi della scuola di formazione tra scenari internazionali e scelte economiche. Dal woke liberismo le colpe della sinistra non sono nostre. Beh, insomma, quello che dice Conte io insomma ci andrei cauto perché lo conosciamo molto bene, il candidato a premier del centrodestra. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Il no sul fine vita, nessuna legge può darci la morte, monito di Leone tra i malati Lourdes, poi l'incontro con le vittime degli abusi del clero, il male vissuto non si ripeta. Il Papa ai pellegrini in Francia, le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, bloccò la Milano Meda per un videoclip, il trapper Bratan rimpatriato in Moldavia. È stato arrestato e poi espulso. Il 31enne viveva in Italia dal 2009. Revocato il permesso per pericolosità sociale. La difesa ora fa ricorso al TAR. Dunque, provasse a farlo in Moldavia. Vediamo un po' che succede. È una cosa del genere. E che l'Italia è diventata la Repubblica del Bengodi. Se fai quello che ti pare. Vabbè. Garlasco, le nuove carte dei PM per provare che Sempio è colpevole. L'esito dell'analisi sul DNA trovato nelle unghie di Chiare sull'impronta lasciate da una scarpa sul luogo del delitto. Resta l'incognita della perizia psichiatrica sul 38enne. Oggi il deposito degli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia ha invariato l'avviso di conclusione indagini. Il passo successivo è la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, le conseguenze sul procedimento di Alberto Stasi che dovrebbe essere liberato subito a quel punto. Vedremo, oggi ne sapremo di più. Torino, la folle vendetta tenta di investire il suo ex e travolge il figlio di 5 anni. Arrestata per tentato omicidio la donna che in auto ha colpito il bambino mentre era insieme i genitori e la sorella. Il bimbo non è in pericolo di vita. Beh, insomma, follia pura. Camilla D'Alessandra, la donna che ha travolto in auto un bimbo di 5 anni. La 24enne è riuscita a fuggire, poco prima sarebbe stata una lite tra l'uomo e l'ex compagna e poi è stata arrestata. Rifiuta le avanze, viene torturata, ha fermato l'uomo, la stava negando a Pistoia. A salvarla è stata un passante, la passeggiata sul lungo fiume per una ventenne italiana della provincia di Pistoia si è trasformata in un film horror. Torturata, picchiata, a colpi di cintura e sassi, bruciata sul viso, con sigarette spente sulla pelle, sottoposta a un tentativo di annegamento che la polizia definisce controllato. E ancora, Reggio Emilia aggredisce tre persone in distributore, la polizia blocca il 26enne dopo la fuga. In un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, un 26enne ha aggredito una donna con un cacciavite, ha investito due persone. Il ragazzo è stato inseguito dalla polizia, identificato e poi fermato. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso a Teramo dintorni e lo sport che tiene banco anche quest'oggi. Dunque, Teramo, stazione rinnovata e potenziata, bella anche, devo dire la verità, perché diamo a Cesare quello di Cesare, e cioè è una bella stazione. Finalmente Teramo ha la sua bella stazione. I viaggiatori sono in aumento del 3%, gli è stato un investimento di ben 48 milioni di euro. Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3% in un anno sulla Teramo Giulia Nova. Entro dicembre partiranno i lavori dell'ex sala d'attesa, ospiterà spazi ricreativi e una vera stazione. si barrica in casa e minaccia di uccidersi. È successo a Giulianova, a danni scandescenze durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi. È stato richiesto l'intervento militare negoziatore dei carabinieri per far desistere un uomo ristretto ad arresto domiciliare nell'intento di barricarsi in casa e farsi del male. Lunghi momenti di tensione, poi alla fine finalmente l'uomo, diciamo, che si è fatto ricoverare in ospedale da qui poi è stato arrestato. E ancora andiamo avanti. Morto al Colosseo, indagato il cognato, tragedia sul lavoro per i giovani di Tottea di Crognaleto. Salgono a 8 le persone sotto inchiesta per incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto. Il parente del giovane è stato ascoltato dagli investigatori. Oggi sarà affidata l'autopsia. La CGIL intanto chiede un tavolo sulla sicurezza, assemblea e appello al ministro Giuli. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia. Misure eseguite ai carabinieri a Mosciano, Campre Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia nel Teramano, a cui si aggiungono un arresto per resistenza e 2 denunce per guida in stato di ebbrezza. E il bilancio degli interventi dei carabinieri giorni scorsi in diversi comuni della provincia. E ancora, vediamo un'altra notizia. Patrimonio di Giulianova, conti ancora in rosso, la società comunale è in bilico, l'azienda è da salvare. Dunque, settimana decisiva per l'approvazione del bilancio. Ottobre il consiglio sul rilancio, liquidazione, la cessione del Cursal, resta la soluzione per recuperare il tutto, ma il futuro è anche la Giulia Reti. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il PD, la Corte dei Conti smentisce al titolante il sindaco di Montorio, debiti del comune in aumento. La Corte dei Conti ha acceso un fare impietoso sui conti del comune di Montorio, certificando un quadro finanziario allarmante che smentisce clamorosamente le promesse e la gestione politica amministrativa del sindaco al titolante. Il presepe vivente a Giulianova è a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unica Stella annuncia l'addio. Regista, cerchiamo nuova linfa vitale. A rischio il presepe vivente, una delle manifestazioni clou del Natale giuliese. L'associazione Unica Stella si ferma dopo 28 anni a causa del cambiamento dei tempi e delle risorse necessarie in termini di persone che lavorano. Cioè non c'è nessuno che vuol fare questo presepe, i personaggi del presepe. Va bene, dunque, erosione, rinforzi delle scogliere, ripartenza inizio d'ottobre, il cantiere riaprirà tra una settimana dopo la pausa estiva, interventi in zone nord e sud a Colonia, il vice sindaco Marcone, portiamo avanti la più grande opera di difesa della costa degli ultimi 10 anni, contro l'erosione, insomma si sta lavorando con le scogliere, tutto pronto per la prossima stagione estiva. E ancora, veniamo a un'altra notizia, l'UDC candidata sindaca Fuitina Politica del PD organizza a Roseto sul patto Fratelli d'Italia, siamo a Roseto per 40, la giovane donna che dovrebbe candidarsi a sindaca di Roseto. E ancora vediamo un'altra notizia, non c'è la palestra ginnastica nel parco, il caso scoppia ad Atri, una mamma, non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe, già adesso alle 8 del mattino ci sono 13 gradi, occorriamo il rischio di che i bambini si ammalino o non aderiamo. E ancora, il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto attivato in via d'annunzio, le amministratrici titolari naturalmente per il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, chiaramente una gran bella cosa per la cittadina rivierasca di Pineto. Atri, scarti del coinceneritore, sono dubbi da chiarire, il comitato civico, la regione non spiega, se rifiuti arriveranno da altre sedi aziendali. Signori, è tutto davvero per il momento riservato alla pagina locale. Adesso andiamo chiaramente con lo sport. Quando diciamo lo sport, diciamo almeno per oggi è il momento della nazionale. Lungo stop al campionato di Serie A Serie B con la nazionale di calcio italiana, che ha cominciato molto male. Dunque, in campo stasera alle 20:45 contro la Turchia di Montella, si va a giocare in Turchia. Dunque, vedo in giro tanta agitazione, noi dobbiamo restare tranquilli. Roberto Mancini, beh, insomma, c'è da agitarsi, egregio mister. È una squadra che, insomma, da quello che abbiamo visto, vincere sarà un miracolo, perché non abbiamo veramente la forza di reagire, di far gol. Il tecnico azzurro, non faccio la formazione sulla base delle critiche, serve tempo per crescere. Il mediano Tonali, i giovani devono lavorare con leggerezza, le colpe le prendiamo noi anziani. Intanto dalla parte opposta c'è Croce, un rosetano, uno stratega rosetano del calcio che aiuta Montella, l'ex centrocampista del Pescara. Lo staff dei turchi studia gli avversari e scopre nuovi talenti. Si gioca stasera alle 20:45 diretta su Rai 1. L'Italia giocherà con Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Romano, Frattesi, Vergara, Scamacca, Raspadori in avanti. Ma io ho visto anche un ottimo Dumba, mi sembra che si chiami così, che non vedo in lista. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Ciclismo, aspettavano altri, ha vinto l'americano McNulty i mondiali ciclismo professionisti, fuga da campione Ciccone lotta e chiude nono l'abruzzese Ciccone, Giulio Ciccone. L'americano McNulty trionfa in Canada, decisivo lo scatto vincente a 32 km dall'arrivo. Metti un secondo, poi Van der Poel, il teatino, buona gara, peccato per i crampi dell'ultimo giro. Clamoroso a Parma, questa l'allenatore del Parma lascia la panchina, il tecnico rescinde il contratto, cioè si è dimesso lui. In pole c'è Girardino, la Juve accoglie Neto e studia il colpo Kovacic. Con un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio nella giornata di ieri, l'allenatore del Parma questa ha deciso di rescindere il proprio contratto con la squadra locale. L'ufficialità è arrivata proprio tramite un comunicato del club parmense. Gran premio della Malesia, la Formula 1 vola già a Sepang, ma la Ferrari in crisi, il podio manca da luglio. In ripresa Antonelli che vuole rintuzzare subito un possibile tentativo di rimonta di George Russell. E ancora Coppa America, Luna Rossa si prende la scena, domina le preliminari e firma il trionfo a Napoli. E andiamo ancora avanti, signori, dunque andiamo a Pescara. E Pescara si inchina allo Spezia, sta per saltare la panchina di Boucher. All'Adriatico pioggia di fischi, i biancazzurri cadono 1-2, Bright apre le marcature, Parigi illude, poi Zilli fa festa per lo Spezia che è una squadra da battere per andare in Serie B. Ma il Pescara si contiene di questo passo, va bene, e beh, rischia di lottare per non retrocedere, altro che arrivare in Serie B. Boucher dice: non c'è carattere, se manca la colpa è mia, l'allenatore a fine partita fa mea culpa, mi mette in discussione tutti i giorni, il problema è l'aspetto mentale, ci sono ancora scorie della retrocessione. Ma c'è anche un altro problema per il Pescara, se volete vogliamo dire questo, che per esempio a Giulianova hanno cambiato il mister, ha ridato linfa alla squadra, ieri ha battuto l'Atletico Ascoli che non è una squadretta da due soldi, anzi è molto molto forte, una delle candidate a vincere il campionato. Beh, allora di che parliamo? Qui voglio dire che il manico mi sembra che non sia quello giusto, vabbè, dai, andiamo avanti. Il Pineto intanto ha assicurato a Barilari, ecco un altro che chiaramente per quello che ha fatto vedere davvero ben poca cosa, eppure ci avevano creduto su Barilari, attenzione, perché non è che si è presentato Barilari e dice da oggi faccio io l'allenatore, e sia di Giuseppe che altri lo conoscevano, hanno visto eccetera eccetera e hanno pensato che fosse l'allenatore giusto. Non è così, arriva Bruno, l'ex mediano del Pescara, ricordate Alessandro Bruno? Bene, è il nuovo allenatore del Pineto. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo adesso invece al derby del Gran Sasso. Sparacello, doppietta, l'Aquila supera il Teramo, il bomber rosso-blu trascina la squadra, biancorossi spreconi in attacco, qualità e velocità, prova di grande spessore, dice il tecnico aquilano Andreucci, che oggi sui giocatori. Ma tra le altre cose, diciamola tutta la verità, Pavone non può sbagliare a 2 metri dalla porta, assolutamente non è possibile per un giocatore del suo livello che non c'entra niente con la serie D, dunque non si può sbagliare assolutamente. E poi è stato in ombra per tutta la partita Pavone, diciamo francamente che forse Teramo ha giocato in 10 in questa partita, mentre in altre con Pavoni giocavamo in 12 contro 11 vabbè, sempre grazie a Fabian Pavone, è stata una giornata storta, però insomma voglio dire, se tu poi sbagli un gol del genere è chiaro che gli altri ti infilano, e così è stato, doppietta dell'Aquila di Sparacello e via. Vabbè, dunque allora adesso rifacciamoci subito con la prossima partita. Dice Pomante: la sconfitta non deve lasciare il segno nei giocatori biancorossi. Potevamo pareggiare, ma certo che sì, abbiamo avuto le occasioni. De Santis dice: siamo stati condannati da episodi. Va bene così. Troppo Lanciano, monologo al Biondi, 4-1 contro la Recanatese. I frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese. Fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti. Pierantoni lancia la sua squadra, una prestazione sontuosa da parte di tutti, complimenti. Va bene, la Sant'Egidiese stava per fare il colpaccio a Macerata, vince 1-0 poi il pareggio della Maceratese con Ruani. Il Giulianova forse è stata la squadra che ieri davvero ci ha stupito dopo la bruttissima, lasciate perdere il 3-2 che sono stati due gol regalati al Teramo, quindi una prestazione bruttissima del Giulianova calcio ieri, per quel che ho visto del Giulianova, mamma mia, e ha cambiato modo di giocare, ha cambiato tutto, c'è più voglia di giocare, più voglia di seguire gli ordini del mister Del Zotti, questo è un bravissimo allenatore, attenzione. I giallorossi sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 l'Atletico Ascoli, già funziona cura del nuovo allenatore, ma adesso aspettiamo la prossima partita, non ci buttiamo perché bisogna vedere, però insomma se il buongiorno si vede al mattino, Del Zotti ha centrato in pieno la situazione. Vediamo adesso la prossima partita che accadrà. Ricordo la prossima partita per il Giulianova, giocherà fuori casa contro fuori casa, giocherà credo ancora al Fadini contro la Sant'Egidiese, e potrebbe essere questa una buona occasione chiaramente per vincere ancora un'altra partita. Il Mosciano è inarrestabile, in eccellenza e primo in classifica, complimenti a mister Di Fabio che non era in panchina perché è squalificato, però se è così, caro Di Fabio, meglio che vedi le partite dalla tribuna, scherzo, Di Fabio è un attore importantissimo, dunque è da anni che è sempre su in cima. Il Chieti perde in casa con Montesilvano 2-1, Cofini non basta, un buon Montesilvano, però il Chieti ieri non ha giocato all'altezza del suo nome. E ancora l'Avezzano vince a Pescara con Delfino Curi, parliamo sempre di eccellenza, nella quinta giornata 1-0 e si porta quasi in testa alla classifica. La Provasto del mister Piccioni batte il San Giovanni Teatino, qui non era davvero facile battere il San Giovanni Teatino, perde la terza sconfitta consecutiva per l'allenatore Epifani del Bacigalupo Passomarina, del San Salvo scusate, che ieri ha perso ancora la terza volta consecutiva. Per finire andiamo con il basket, ha ripreso il campionato, e cosa c'è? C'è subito l'intervento del Roseto che parte forte nel campionato di Serie B nazionale, prima giornata batte il San Severo a San Severo, attenzione, questa è la notizia, per 98-83. Gramenzi, il coach, dice: con certe cifre vincere diventa adesso più facile. Bene, ed era l'ultima notizia del notiziario dello sport. Procediamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Per quanto riguarda la musica, andiamo con i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70. E poi abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e disco novità del mese. Di Sante Mobili Arredi viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, eccetera. Chiama Top Clean. E ancora Radio Domenica Show torna domenica, esattamente 4 di ottobre. Vediamo un po', non sbagliamo? Sì. Domenica prossima è 4 ottobre. Attenzione, perché giovedì è 1 ottobre. Pensate un po' come corre il tempo. Vai. Dunque, allora andiamo con la scuola musicale, maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po' se siamo pronti. Vai.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival da sabato 3 di ottobre. Sabato prossimo arriva il nuovo grande concorso su Radio Amica International. Bene, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce. Siamo a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Dunque al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Va bene, un pieno di benzina, gasolio, gas auto, con la benzina che costa adesso massimo 1,99, perché anche l'IP ha aderito agli sconti, no? Per il momento critico dei carburanti. Vabbè, dunque veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi lunedì 28, stasera va l'organico. Lunedì 28, stasera organico. Andiamo oltre, andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso di Radio Amica. Sentiamo, prego, vai.

0: Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, la combinazione vincente numero 155, concorso 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 191.000 euro, ai 4 502 euro, niente male, ai 3 35,12 euro, 2 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Si riparte domani sera con un jackpot da 33 milioni e 400 mila euro. Domani diamo i numeri, va bene? Perfetto, domani è martedì, diamo i numeri, perfetto. Dunque, le farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì, eh. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova, farmacia a Ielo, via Lorsini. In Val Vibrata, del Principe Martin Sicuro, San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, via Nazionale. In Castilenti, farmacia d'Isidoro, Valvomano, Castriota, a Cellino Atanasio, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio Merlini, a Campri farmacia del corso, sulla Laga di Felice Torricella Sicura, a Teramo città farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche, prima dell'oroscopo del lunedì. E intanto ricordo che 9 luglio 2027 il Radio Mica International compie 50 anni, grande stagione, grande anno sarà anche. Vabbè, dunque allora, sentiamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene, dunque signori, ci siamo, andiamo a vedere un pochino quali sono i magnati del a livello globale, cioè la classifica dei super miliardari. Mamma mia, da paura. Dunque allora, primo Elon Musk, davanti a Larry Page, al terzo Jeff Bezos, al quarto Sergey Brin, al quinto Michael Dell, al sesto Mark Zuckerberg, al settimo Larry Ellison, all'ottavo Jensen Huang, che è cinese, al nono Steve Ballmer, al decimo Warren Buffett, al comando Elon Musk davanti a Larry Page e Jeff Bezos. Bene, complimenti a loro, niente male. Dunque signori, chiudiamo in bellezza con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Va bene, c'è la Nazionale Italiana su Rai 1 alle 20.30, vabbè, insomma, da vedere. Ok, sentiamo.
2: Sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Bene, bene, dunque allora andiamo avanti subito allora con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2026. Ariete, la nuova posizione di Marte per te è particolarmente positiva, annuncia una fase della durata di 2 mesi in cui la vitalità rifiorisce proprio. Toro, la giornata è cambiata, Marte dimette i bastoni tra le ruote generando ostacoli e contrattempi che un primo tempo possono anche irritarti. Gemelli, l'opposizione tra Mercurio e la Luna alimenta la tua irrequietezza spingendoti a curiosare esplorando altre soluzioni e possibilità. Cancro, l'uscita definitiva di Marte dal tuo segno indica la fine di un periodo oggettivamente faticoso e impegnativo. Leone, con l'ingresso nel segno del tuo nuovo ospite Marte, riprendi in mano il volante della tua vita e lo spirito di iniziativa. Inizia un nuovo periodo. Vergine, da oggi inizia ad allentarsi la tensione nervosa che negli ultimi giorni ti aveva reso più irrequieto e impaziente, forse un po' avventato nelle decisioni. Bilancia, da oggi nel lavoro si cambia musica. Potrai progressivamente lasciare un secondo piano quell'atteggiamento impulsivo che ultimamente aveva potuto dare adito a comportamenti un po' polemici. Scorpione, ecco che la configurazione ti mette a disposizione nuovi strumenti per il lavoro, sono tutti nelle tue corde e ti consentono di muoverti in maniera concreta. Sagittario, con Marte che da oggi diventa favorevole, il tuo approccio alle cose si fa più ardito, si rafforza lo stimolo a muoverti per conoscere, esplorare e conquistare nuove mete. Capricorno, la fine dell'opposizione di Marte va festeggiata, annuncia la fine della stagione delle contrapposizioni e gli ostacoli, le relazioni con gli altri diventano più facili. Acquario, da oggi per i prossimi 2 mesi dovrai fare i conti con l'opposizione di Marte che la notte scorsa è entrato nel Leone, pur se favorisce un modo di fare più diretto e immediato non è certo una configurazione facile per te. Pesci, per finire, la giornata cambia insieme a lei, si trasforma il tuo approccio alle diverse situazioni, adesso che Marte viene a trovarsi nel settore legato al lavoro ti induce a prendere iniziativa per guadagnare terreno. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo con i programmi in televisione. È tutto semplice perché su Rai 1 c'è per la National League la nazionale italiana che gioca in Turchia, Turchia-Italia alle 20:30. Su Rai 2 la ragazza del mare, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 la prova decisiva, sulla 7 la Torre di Babele, su TV8 The Vending Planner, su 39 Little Big Italy, e per chi ama i film western su Rai Movie canale 24 c'è Shalako film western. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre 2026 con tanti ospiti eccetera eccetera. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio all'architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, col shop online indirizzo di paolotrade.it. musicalmente parlando siamo ancora ai favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, è su Radio Amica Internazionale. Il nostro festival torna da sabato 3 di ottobre, l'appuntamento con i nostri concorsi e festival. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è lunedì 28 di settembre, stasera va l'organico, non sbagliatevi, l'organico. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, porta un po' d'Abruzzo oltre a Radio Amica in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi. Ok, grazie mille. Bene, adesso musica.

0: Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite a Radio Mica, c'è l'ospite, facciamolo accomodare l'ospite. Ok, bene così, dunque allora, eccoci qui, bentornato Mister Izzotti, prima puntata del super ospite del lunedì, sempre intorno alle 9.54, 53, 55, diciamo così, va bene, tutti lunedì con noi c'è Mister Izzotti, buongiorno, come abbiamo passato le vacanze, mister?
1: Le abbiamo passate bene, anche se onestamente la vacanza, io questa mia filosofia, poi ognuno la interpreta come meglio crede, per me tutto l'anno è una vacanza, cioè voglio dire, non è un problema estivo, invernale, autunnale o che ne so, primaverile, io penso che la vita vada vissuta giorno per giorno nel senso buono della parola, quindi
0: e farla diventare una vacanza,
1: sempre, possibilmente con il sorriso e con gli affetti giusti intorno.
0: Perfetto. Se non hai quelli, come fai? Dunque, allora, prima al solito, perché mi piace sentire un po' la tua opinione, prima di passare al calcio, eccetera, eccetera, volevo parlare con te di questa intelligenza artificiale. Attenzione, perché è di oggi, di stamattina. L'intervista di Bill Gates, dichiarazione che dice: attenzione perché l'intelligenza artificiale può causare 1,5 miliardi di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare l'intelligenza artificiale. Se non vado errato, tempo addietro, un paio d'anni fa, io e te ne abbiamo parlato di questa intelligenza artificiale. Abbiamo detto: speriamo che non venga usata per scopi bellici, eccetera, perché potrebbe distruggere il mondo, il pianeta.
1: Guarda Marco, io non ti nascondo che a volte ne faccio un uso, ma ne faccio un uso di conoscenza, cioè vado a chiedere, mi informo su qualunque situazione, perché poi ti dà anche delle belle risposte, però ti posso anche assicurare che quest'uso, se fatto in modo giusto, è un uso appunto appropriato, ma come sempre poi l'esagerazione dietro l'angolo. Io porto questo esempio: quest'anno sono tornato a Sant'Omero a allenare i ragazzi e vedere questi ragazzi che in ogni occasione, prima di scendere in campo, prima di fare allenamento, dopo l'allenamento, stanno lì a chattare continuamente dentro lo spogliatoio, non parlano più. Sinceramente dovrò fare una riunione con i genitori, ma anche per renderli consapevoli di quello che andrò a fare, ma non escludo che al di là della telefonata che dovranno fare ai genitori per farsi venire a riprendere, credo che vieterò l'uso del cellulare.
0: Aspettavo questa frase, almeno non dico tanto, ma dentro lo spogliatoio, durante l'allenamento, quando esci fuori riaccendi il telefono.
1: Ma infatti io andrò su questa linea, però voglio coinvolgere anche i genitori.
0: Questo
1: spiegando il
0: bene.
1: Perché devo far capire che lo spogliatoio è fatto anche per conoscersi. Io non posso, a volte chiedo ai ragazzi come si chiama quel ragazzino, non sanno nemmeno il nome, cioè voglio dire, siamo in una situazione davvero paradossale. Quindi tornando al discorso intelligenza artificiale, mi pare di aver sentito anche che ci sono gli strumenti per poter fermare questa intelligenza artificiale, perché altrimenti credo che tutto possa andare fuori controllo, anche quella truffa che c'è stata a livello economico di tanti milioni di euro a Milano, non so se hai seguito, imprenditore. Cioè qui siamo di fronte a una situazione veramente allucinante, quindi qualcosa potranno fare sicuramente, sono d'accordo, poi detto da Bill Gates, ancora un valore importante, spero che si arrivi però a trovare una soluzione opportuna.
0: Ma
1: per
0: il
1: tutti.
0: Problema se questi signori lo usano per armi, diventa un problema, sai? Perché un'intelligenza artificiale, poi come si fa a intervenire? Questo è.
1: Sì, però torno al discorso che diceva anche Sting, sul tavolo devono sedersi il presidente della Cina, della Russia, dell'America e dell'India e devono trovare una soluzione, cioè la devono trovare, perché poi tutto si può distruggere e autodistruggere, perché qui non è che la Cina ne è fuori, la Russia ne è fuori,
0: no,
1: l'America
0: assolutamente
1: ne è fuori.
0: No, vabbè, dico l'America per dire tutti, ecco.
1: Sono tutti dentro questo meccanismo e tutti la possono subire, tutti la possono subire.
0: Attualmente secondo me il più pericoloso potrebbe essere Putin con l'intelligenza artificiale, se prende in mano la situazione, Putin diventa pericolosissimo.
1: Sono d'accordo, ma dove li mettiamo? I paesi tipo Iran, i paesi terroristici?
0: Vedi come si allarga il fronte?
1: Ma si allarga perché di qua diciamo che ci sono interessi economici, certo, che possono anche magari mantenere una sorta di controllo, ma chi mi dice a me che l'Iran, nel momento in cui non avrà più nulla da perdere, quei 5, 6, 7 dirigenti che si vedranno col fiato al collo, potranno utilizzare questa intelligenza artificiale per fare di tutte e di più? Questo è il punto di domanda, perché la Russia bene o male è uno storico, certo, ha un qualcosa dietro, l'America uguale, la Cina uguale, ma quelli a quel punto, visto che è una dittatura, non avranno più nulla da perdere, e non avendo più nulla da perdere tutto è possibile.
0: Veniamo al Santo Padre: nessuna legge può dare la morte, insomma è il monito del Papa sul fine vita. Però io non sono d'accordo, perché se un povero Cristo è lì nel letto, non può muoversi, non può fare niente, vegeta, un vegetale, beh, insomma, lì si può e si deve fare.
1: Marco, la penso uguale a te, è brutto dirlo, però è giusto anche pensarlo. Purtroppo molte volte mi sono chiesto, io nei panni di queste persone, uno può dire no, ma non ci pensare, no, io invece ci penso, e sentirmi relegato sul letto per come è la mia vitalità, per quello che amo della vita, e sapere di non poterne più uscire, ma andare sempre in regressione, beh, io penso proprio che... cioè ci può stare, ci sta, perché poi la mente è lucida, la mente sicuramente ti farà tornare a quello che hai fatto e che non potrai fare più, vederti in quella posizione lì che non puoi assolutamente poter realizzare quei pochi gesti quotidiani che facevi prima, e magari relegare un figlio, una figlia, una famiglia dietro di te, certo. Beh, io sinceramente credo proprio che potrei anche ricorrere a questo tipo di situazione.
0: Assolutamente, siamo d'accordo. Dunque, allora, ha parlato ieri Conte a margine di un incontro con 100 ragazzi per una scuola di formazione eccetera eccetera, tra scenario internazionale, hanno parlato anche di politica, e sul fatto una ragazza ha chiesto: ma è possibile che l'Unione Europea venga invasa dai russi? Lui ha risposto: inverosimile. Quando parla Conte io ho paura, perché nel senso, quello che lui dice non si avvera mai, nel senso è vero il contrario, capito? Quindi se lui dice inverosimile, insomma, capisci, cominciamo un po' ad aver paura.
1: Guarda Marco, io a tal proposito della è chiaro che
0: l'invasione
1: ho capito, però a volte quando si parla non si ha più la misura, si parla solo per distruggere l'avversario, sì. Io penso che non è così, io penso che una forza politica, dicasi di destra, dicasi di sinistra, deve proporre, deve fare delle proposte, sì, e mantenerle. Poi se il cittadino, se il popolo ti vota, vuol dire che crede in quello che fai, sì. Quindi chi è stato votato ha raggiunto il massimo dei voti, e di conseguenza tutti noi, chi ha votato appunto a destra, alla Meloni, centrodestra, ha dato mandato per l'idea che aveva questo governo. Grave è se ciò che hanno detto non lo fanno. Così come quelli centrosinistra, quelli centrosinistra devono capire che devono proporre, non devono fare le coalizioni, dove io vedo purtroppo tanta di un gruppo unito per gli stessi principi. Ho l'impressione che lo si
0: ognuno
1: faccia
0: va
1: solo
0: per conto suo,
1: via.
0: Volevi dire
1: appunto,
0: questo.
1: Sì, ma lo si fa solo per mandare via una forza politica che invece mi pare di capire è il governo più lungo di sempre. Vabbè. Ora, con tutti i pregi e i difetti che ci possono stare, però io prendo atto di questo.
0: Allora, due buone notizie per noi altri che abbiamo l'automobile, no? Dunque, l'abolizione del bollo, anche se per le piccole macchine, e l'IP, anzi l'ENI e poi l'IP, che da questa mattina hanno portato il prezzo della benzina a 1,99 e invece il prezzo del gasolio a 2,15, penso, una cosa del genere. Perfetto. Dunque, allora, secondo te è una cosa buona?
1: Ma sicuramente sì, io credo che a questi distributori, a queste categorie di distributori si aggregheranno anche altri, perché altrimenti usciranno fuori dal mercato. Quindi, partendo da Leni, ora sarà IP, sicuramente Kuwait e altre saranno costrette a fare la stessa cosa, perché voglio dire, qual è il cittadino che va a mettere la naftola, la benzina in un posto dove costa molto di più? Quindi saranno costretti a uniformarsi. Io non so però a questo punto se è stata strumentalizzata finalizzata la guerra per poter alzare questi prezzi, non capisco. Poi le notizie vanno sempre viste fino in fondo. Certo è però che pensare che la nafta, il diesel o la benzina possa andare sopra 2 euro è roba importante, soprattutto per chi viaggia costantemente, per chi magari da Pescara viene a lavorare a Teramo, quindi a chi fa chilometri, sinceramente è un colpo molto pesante per le famiglie.
0: Allora, adesso veniamo alle note dolenti. Nazionale italiana di calcio. Allora, qui non serviva, voglio dire, il grande allenatore, può anche servire, ma servono i giocatori che noi non abbiamo. E qui c'è tutta la storia poi del settore giovanile, che le nostre formazioni non mettono in risalto, giovani che vengono scartati, eccetera, eccetera. Insomma, in realtà, dei fatti, abbiamo fatto una figura bruttissima con il Belgio. Questo è. Attenzione, stasera c'è la Turchia. Non vorrei fare il bis.
1: Allora Marco, io parto da un presupposto. Ho detto anche in trasmissione, parlando del Teramo nel piccolo, ma potrei parlare anche di altre realtà. A me personalmente fa specie, per non dire una parola più pesante, vedere la formazione del Napoli, dell'Inter, del Como, della Juventus, che è piena, zeppa, imbottita di stranieri. Io non è che ce l'ho con gli stranieri, però le nostre nazionali, forse questo viene dimenticato, che l'Under 17 mi pare ha vinto un europeo, ha vinto un mondialito, non so che cosa ha vinto, è la dimostrazione che tu per vincere devi avere qualità, sapere che molti di questi ragazzi poi emigrano all'estero perché non li fanno giocare, mi fa specie. Io ho portato l'esempio anche in televisione, mi aggancio nel piccolo al Teramo, ho portato questo esempio, c'era il problema Talustri Torreggiani, in quanto 2007 considerati fuori quota. Allora, la domanda che ho fatto al presidente, ho fatto anche al direttore sportivo, è stata questa: ma se questi due giocatori sono richiesti dalla Serie C, si vede che hanno dei valori importanti. Sì. Ora, avendo dei valori importanti per arrivare in Serie C, io posso considerare questo 2007 non un fuori quota, ma valido tanto quanto è un over, perché vai in una categoria superiore a richieste. E poi ricordo che la Spagna, con 4 2007, 3 in campo sempre, e uno che uscì dalla panchina, ha vinto il mondiale. Quindi mi dite voi dove è l'incongruenza. Se poi mi si risponde ma la nostra mentalità è questa, e allora è lì il vero problema. Il problema è, ripeto, che noi abbiamo giovani validi, ma i giovani è come nel lavoro: se tu poi ai giovani non gli lasci la possibilità di esprimersi, di poter sbagliare, di poter provare, di poter misurare, è normale che poi quel giovane non ti cresce. Quindi magari va fuori a cercare fortuna e noi lo perdiamo.
0: Allora, però, insomma, rischiamo, andando avanti in questo passo, che l'Italia non rientri più tra le magnifiche otto, per esempio, delle nazionali al mondo, o tra le più importanti, no? Perché assolutamente di questo passo dove vai? E allora, qui nasce un grosso problema anche per la federazione. È inutile che noi cambiamo, mettiamo Malagò al posto di Gravina. Non è cambiato nulla.
1: Guarda, si parla di commissariamento, mi sembra. Quando la situazione è allo sbando, perché io vedo una situazione allo sbando, non la vedo tranquilla. Poi ripeto, ho avuto modo di poter visionare, di poter vivere Coverciano, e io credo che di sport a volte ce ne sia ben poco, è diventata una specie di lobby calcistica, di lobby sportiva, o sei dentro quel meccanismo o ne sei fuori. Quindi nel momento in cui c'è un fallimento politico, c'è un fallimento di qualsiasi genere, io sono per un cambio. Questo vale per Domenico Izzotti, vale per Marco, vale per tutti, a meno che la tua non è un'azienda privata e tu te la porti avanti, ma questa è un'azienda pubblica. Il fatto stesso che poi ho letto a più parti, quando ho fatto i corsi allenatore, che l'organo di giustizia sportiva è un organo insindacabile, a me questa parola mi fa ribrezzo, perché nel momento in cui si parla di giustizia, quindi mi fermo alla giustizia, io credo che la giustizia non possa essere un organo insindacabile, ma deve essere sindacabile, e come no? Il fatto che appunto che sono chiusi dentro di loro e qui te la suonano e se la cantano, sinceramente a me non piace.
0: E allora poi arriva il commissario, che significa in parole povere: signore e signori, la festa è finita, adesso c'è uno solo al comando e si fa come dico io, perché se non fai così non arrivi, non vai da nessuna parte. Insomma, vedi che ci si arriva poi a queste cose, a questo finale che diciamo diciamo offuscato quando vuoi tu, non è chiaro, limpido c'è, cioè, però bisogna arrivarci, altrimenti qui l'Italia, ripeto, passeranno anni e anni per tornare alle grandezze di una volta.
1: Sono d'accordo, Marco, sono d'accordo, perché la nostra scuola, ma ripeto, guarda che i fatti sotto, io parlo, sì, dei giovani, non sono così maldestri, sì, i numeri parlano chiaro, è come Sinner che vinceva da ragazzino, come ha vinto Alcaraz, come hanno vinto tanti campioni e poi sono arrivati a certi livelli, ma hanno dovuto sbagliare nel loro percorso, perché poi un giovane per imparare deve sbagliare, ma gli devi dare l'opportunità di poterlo fare. Quindi ripeto, quando una nazionale, e noi da tempo andiamo avanti con delle nazionali che a livello giovanile sta facendo bene, si vede che il problema è da quel momento in poi, dove il ragazzo non ha lo sbocco, perché se non ha lo sbocco in prima squadra, non si misura con l'aspetto agonistico, quei blocchi di cui noi parlavamo, se ti ricordi, blocco Juve, blocco Inter, blocco Milan, non esisterà più, perché è formato da tanti stranieri, e a quel punto le difficoltà aumentano.
0: Allora, ci sono anche allenatori non onesti di più, eh? Questa, allenatore del Parma, ha rescisso lui il contratto, ha visto che non era più il capo dello spogliatoio, va bene, e ha pensato bene, questi non mi seguono, mi dimetto. Guarda che non è facile questi tempi, no? Quando c'è un contratto abbastanza dorato, arrivi fino alla fine, mi devi cacciare tu, ma io non me ne vado. Invece lui si è dimesso. Esistono ancora ragazzi dal cuore d'oro, che ti devo dire, eh?
1: Guarda Marco, questa è una sensazione che io ho avuto anche nel piccolo allenatore. Ricordo 3 anni fa, ero a Sant'Omero, sì, e mi accorsi che il gruppo era un gruppo che non si confaceva alla mia mentalità, vedevo troppe situazioni che non amavo, e io chiamai la società, chiamai il direttore sportivo e gli dissi: guardate, io mi dimetto, vi do tempo, trovate un altro, ma io da qui a 20 giorni lascerò la squadra, quindi vi do tempo di poter lavorare, se volete vado via subito, sì, non c'è problema. No, lo dissi subito, perché poi, come dici tu, se io mi accorgo che dall'altra parte non c'è risposta, provi in tutti i modi, certo, ti metti in discussione, ma vedi che non c'è quel feeling, no? È come se tu con una persona
0: naturale,
1: ma anche nei rapporti quotidiani, io posso provare con una persona ad andargli incontro, a cercare delle situazioni che possono unirci, ma se non c'è quel tipo di feeling è inutile spingere, è inutile andare avanti ed è giusto fare il passo indietro.
0: Parliamo di ciclismo un attimino, poi torniamo al calcio, perché ieri un emerito sconosciuto che si chiama McNulty, americano, ha trionfato in Canada, è diventato campione del mondo professionisti tra i ciclisti. Il nostro Giulio Ciccone è arrivato nono, bella gara sicuramente. Tutti i grandi campioni si sono dovuti accontentare di posizioni un po' dietro al vincitore McNulty, che ha pensato bene a 30 km d'arrivo di fare una fuga di quelle da ricordare, e gli è riuscita anche la fuga. Vabbè, complimenti.
1: Ho visto. Guarda, io per ciò che riguarda gli sport a volte mi viene da ridere, perché parlo con un mio amico: ma dove trovi il tempo di guardare pallavolo, basket, ciclismo, tennis e il resto? Ma devo dire che mi piace davvero tanto. Ho visto questo ragazzo che ha fatto questa fuga e ho visto anche la sua esultanza incredula nell'arrivare alla fine. Sì. Guarda, io nel ciclismo, tra virgolette, l'ho anche un pochino, quando mi feci male al ginocchio l'ho praticato, e ti assicuro che lì è dura, lì sei solo, lì sei solo davvero, soprattutto quando fai un po' le salite, se non hai la gamba ti fermi.
0: Ma devi avere anche fiato oltre alla gamba,
1: ma sicuramente, ma sicuramente. E quindi ci sono dei campioni davvero importanti in questo periodo.
0: Questa curiosità sportiva secondo me ti va a premiare, mister Izzotti, eh?
1: A me lo sport in generale piace, mi piace da morire, mi piace, quindi non è il contrario, e credo che in tutti gli sport, poi se tu li vai a praticare, trovi sempre gli aspetti belli e positivi. Non amo quelli che si fermano al calcio, non amo quelli che si fermano al tennis e così via dicendo. Lo sport è sport, e di conseguenza ecco perché, ripeto, mi piace anche conoscere i meandri del ciclismo, quando magari si aiutano tra di loro, quando vedono che il loro capitano, perché poi diventa squadra, aiutano il proprio capitano magari a aspettandolo, incoraggiandolo verbalmente, anche fisicamente, voglio dire, sono delle situazioni che si ripercuotono come un po' nel mondo del calcio, no? Nello sport collettivo, mentre nel tennis sei solo, lì hai l'aiuto anche dei compagni, e a me piace molto vedere questo tipo di spirito. Poi non dimenticherò mai quella discesa al Tour de France 2 anni fa, quando Vingegaard e Fogaccia, uno cadde a terra, l'altro l'ha aspettato. Sì. Beh, sono questi gesti,
0: vabbè, lì veramente
1: è da brividi.
0: da libro cuore, da libro cuore.
1: Ma quello per me è lo sport, per me lo sport è quello e dovrebbe essere insegnamento non solo ai ragazzi ma soprattutto ai genitori.
0: Diceva mia nonna tempo di

0: Vabbè, allora, Maghini fa il miracolo, Maghini non è allenatore.
1: Ho capito, però santo. Vado avanti e spiego perché. Perché quando hai un uomo come lui, io ricordo la sua gestione che ci ha messo la faccia, che ha tirato tutto intorno a sé, devo dire che Sebastiani gli è andato dietro, molte mente ha saputo anche, come devo dire, gestire il suo presidente trovando le giuste parole. Sebastiani anche in un momento delicato si fece da parte, anzi lo incoraggiò, lo difese a spada tratta, periodo di novembre ricordo, quindi questo tipo di gestione ha, ha fatto sì che poi il Pescara ha fatto quello che ha fatto. Certo. Il momento in cui un uomo al comando, quindi l'allenatore, non riesce, o il direttore sportivo, a trascinare, a portare a sé la, la, tutta la società, e poi ci si sgrega. E gli altri allenatori che sono passati, io non li ho visti a quell'altezza lì. E quindi concludo dicendo, Baldini ha aperto un ciclo, l'ha aperto lui, Sebastiano ha avuto l'umiltà di fare un passo indietro, affidarsi completamente a quest'uomo, gli altri allenatori ad oggi non sono leader da poter mettere un po', come devo dire, la museruola a Sebastiani, che continua a parlare così come ha fatto lo scorso anno, e a volte lo fa in maniera un pochino fuori dalle righe.
0: E tutto questo gli fa sfuggire di mano la situazione, poi
1: ma sì,
0: a pagare le conseguenze è lui comunque.
1: Ma sì, perché poi quando entri nei calci rigori di Insigne, che non tira il rigore, io credo che certe dichiarazioni intorno allo scorso anno non si possono, non si debbano fare. Stasera sentivo una trasmissione e c'è stato un rigore con la Sampdoria dove gioca Insigne, e Insigne non ha calciato nemmeno lì il calcio di rigore. Qualcuno ha detto, ma noi ci siamo lamentati qui perché quell'anno non volle battere il calcio di rigore, e adesso anche alla Sampdoria, come vedete, non lo batte. Voglio dire, ma sono delle situazioni che ci stanno, non bisogna crocifiggere un giocatore perché si chiama Insigne, gioca in Serie C e lui può avere la personalità, la forza di calciare un calcio di rigore. Non tutti ce l'hanno.
0: Perfetto.
1: E se non ce l'ha, punto.
0: Ok, anche il Pineto del direttore sportivo di Giuseppe ha cambiato, fuori Barillari, non so chi hanno preso, penso in giornata, massimo domani arriverà il nuovo allenatore per il Pineto, anche perché Barillari sta facendo davvero... Beh, insomma, poco ha fatto fino a questo momento, sconfitte anche dolorose in casa, vedi quello col Grosseto 4-1, insomma una cosa un po' pesante, quindi bisognava trovare la soluzione, anzi 4-0, non 4-1, 4-0 col Grosseto in casa. E quindi lì hanno lavorato bene, Di Giuseppe ha capito i suoi errori e adesso spero che non sbagli ancora, anche perché il presidente è una santa persona, ma sai, poi può anche cambiare la musica, eh? Prego.
1: Guarda, io credo che Di Giuseppe conosca meglio di tutti come può andare uno spogliatoio. Quando si perde 4-0, te lo dico anche da allenatore, è una sorta di resa, perché ormai una volta che stai, io il 3-0 lo posso capire, ma dal 3-0 in poi non capisco più nulla, perché a quel punto la partita ormai è persa, devi anche togliere quei giocatori che sono in diffida, quelli che hanno un cartellino in più, e ti devi anche, come devo dire, accontentare, mio malgrado, di un 3-0, soprattutto se vedi che la tua squadra non ha più forza, non ha più quell'equilibrio. Poi ci può stare un momento della gara, è chiaro che varia di momento in momento, in cui la tua squadra perde 3-0, ma la vedi compatta, la vedi determinata, la vedi corta, la vedi aggressiva, che ascolta, allora beh, me la posso giocare. Ma se io vedo una squadra smunta, una squadra ormai alla deriva, mi devo fermare, perché dal 3-0 in poi mi sa una sorta di debacle. Quindi sono sicuro che Di Giuseppe ha fatto la scelta giusta.
0: All'Aquila ieri, l'Aquila batte Teramo 2-0, però è anche vero che prima Fabian Pavone ha sbagliato un gol facile a 2 metri dalla porta, cioè, voglio dire, se ti mangi un gol così poi le prendi, anche perché poi, diciamo la verità, il Teramo, che è una squadra fortissima, ieri ha giocato in tono, come dire, un po' dimesso, ridotto, non ho visto il Teramo bello, veloce. È un po' il Teramo del finale col Giulianova, l'ultima partita che abbiamo vinto per 3-2, che se durava una decina di minuti in più forse il Giulianova la pareggiava pure la partita, eh. Questo significa che un Giulianova in crisi può ribaltare il tutto, significa anche che il Teramo a un certo punto della partita molla, perché altrimenti non si capisce, mister.
1: Guarda, il Teramo l'ho visto col Giulianova, l'ho seguito, devo dire che Pomande quest'anno ha diversi piani, a mio modo di vedere con il Giulianova ha fatto un capolavoro tattico a centrocampo, perché quando hai un uomo in meno, adesso non entro nei dettagli tecnici o tattici perché magari mi dilungherei, però ha fatto un capolavoro tattico, tant'è che nei primi 60 minuti, 70

0: è stato perfetto. Poi ha avuto quel calo, quel crollo dovuto anche a una leggerezza di Giambè, e quello però non giustifica quel tipo di reazione di una squadra forte, come dici tu, a mio vedere molto più forte anche di quello dello scorso anno. Però torno al discorso: se poi non si ha la continuità, la determinazione, la caparbietà, la resilienza di saper stare in campo fino alla fine, e poi le partite possono sfuggire di mano. È una caratteristica dove secondo me solo chi è intorno alla squadra può lavorare e deve lavorare. Lavoro di Pomante viene adesso.
1: Ma lo sai perché te lo dicevo, mister Rizzotti? Perché domenica prossima c'è Teramo Senigallia, cioè mi sono spiegato, no?
0: Partitaccia, e ripeto ancora una volta, io credo che queste siano le partite del 9. Guarda, la parte è meglio che viene Senigallia, che magari può venire l'ultima in classifica, perché se lì non ritrovi immediatamente la retta via e non ti dai uno schiaffo in faccia tra virgolette e ti rendi conto che stai giocando a Teramo e la squadra potenzialmente è la più forte del campionato e devi vincere il campionato, beh, allora è anche giusto che la società faccia le sue scelte su tutti gli aspetti, perché qualcosa non ha funzionato. Sono drammatico dopo alcune giornate, ma è così, purtroppo è così.
1: Però chi ha deluso tantissimo è Fabian Pavone, da lui ci aspettavamo grandi cose, insieme a lui hanno deluso Giambè e Diakité, che non sono stati mai performanti in avanti, cioè voglio dire, hanno giochicchiato eccetera eccetera, però mai incisivi da tanto da poter andare in gol. È vero che Diakité un gol l'ha fatto ma era in fuorigioco, però voglio dire, per il resto ha giocato nella media di un giocatore, cioè al 60%, voglio dire, non ha giocato all'80-90%, è lì che si fa i gol.
0: E pensare che in quei ruoli, perché noi con il 3-4-3 come gioca Pomante, o 4, a volte ha fatto il 4-2-4, sugli esterni loro avevano due fuoriquota, quindi il terzino sinistro e il terzino destro dell'Aquila erano due ragazzini, e di conseguenza dove gioca Giambè, dove gioca Pavone, che invece sono degli over e hanno delle qualità importanti. Ora io non voglio dire che quando hai di fronte un ragazzino il gioco è fatto, però diciamo che le possibilità di poter far male aumentano, tant'è che sono considerati dei punti deboli di ogni squadra, anche perché ripeto, sia Giambè sia Pavone sono degli ottimi giocatori. Il fatto che hanno sbagliato clamorosamente la partita è insomma molte domande. Se
1: allora delle avvisaglie, scusa Mizzotti, secondo me c'erano già state la partita col Giulianova in casa, quando Giambè nel secondo tempo è proprio scomparso, allora c'è qualcosa che non va, nel senso magari non ha ancora, ha il fiato corto? Questo è, cioè non ha la preparazione per i 90 minuti?
0: Guarda, Giambè da sempre a quel limite lì, io ripeto, l'ho allenato, grandissime qualità fisiche, tecniche, forza notevole.
1: Giambè ti ha regalato anche un gol, eh?
0: Sì, ricordo perfettamente, però gli ho sempre riconosciuto questo limite. Sì. Io non so se questo limite di essere quella palla che ha dato indietro, che invece poteva andare avanti e fare finire definitivamente la partita, io capisco che lui l'ha voluta fermare per gestire il pallone e poter magari perdere ulteriore tempo e fare altro, ma lì la partita la chiudi sul 3-0, vai a chiudere, e lui sotto questo aspetto a volte è ancora un bambino, forse è tardi, forse non crescerà mai sotto questo aspetto, e forse questo è il motivo per cui lui gioca in Serie D. Il suo vero limite è quello mentale, non ha quella caparbietà, quella determinazione giusta per far male anche nei momenti in cui può farlo, e lì non l'ha fatto, e da lì è stato il crollo di tutta la squadra, che però non è giustificabile, questo è ben chiaro.
1: L'altra squadra, il Giulianova, che ieri aveva in panca Del Zotti, io ho sempre creduto in questo ragazzo, secondo me è bravo veramente, cala il poker, è lo stesso allenatore dell'Ascoli, dell'Atletico Ascoli, Seccardini ha ammesso a un certo punto alla partita, ci hanno messo sotto e non c'è stato più nulla da fare, ma è anche vero che c'era questa voglia sia da parte del Zotti che dei ragazzi di Giulianova di poter dimostrare che non sono finiti, no? Anche perché siamo all'inizio del campionato, se no sarebbe una tragedia. No? E il risultato poi dice ampiamente quello che è successo sul campo, eh? Ma poi ho visto trame veloci, quello che non ho visto a Teramo, cioè voglio dire, sembrava un'altra squadra completamente. Vedi cosa fa il manico famoso mister Rizzotti?
0: Allora, apro diverse parentesi. Io ho detto che il Giulianova, a mio modo di vedere, ha degli ottimi giocatori anche dopo la sconfitta di Teramo, e qualcuno mi ha deriso. Sì. Ma ribadisco che il Giulianova è una bella squadra e ha degli ottimi giocatori. Sì. Non ti nascondo che Del Zotti, col quale ho messaggiato anche ieri sera, Io quest'estate, siccome ho avuto modo di incontrarmi con Paolo D'Ercole, dico questa chicca tra virgolette, sì, sì, e gli dissi: Paolo, il tuo allenatore è Francesco Del Zotti. Perché lui mi si mise a sorridere, non mi disse nulla, perché comunque per Golizzi era confermato, come è giusto che sia, perché aveva fatto, certo, benissimo, certo, certo, certo. Ma Del Zotti, come dici tu, è un ragazzo in gamba, è un ragazzo che trasferisce, lo si vede anche, sì, sì, nelle, bravo, interviste, bravo, che fa, certo. Lui ha questa empatia, si vede, rimane, come dico, simpatico, rimane umano, rimane equilibrato. E non dimentichiamo che lo scorso anno a Chieti ha fatto un capolavoro con nulla, con niente. È vero che alla fine la società è retrocessa per altri motivi, ma è vero che lui l'ha condotta fino alla fine e molti l'hanno accreditato come una delle squadre che giocava il miglior calcio. Io sono sicuro che il binomio Paolo D'Ercole e Francesco Del Zotti possa riportare il Giulianova in cima, e secondo me sarà una di quelle squadre che applicherà il miglior calcio di questa categoria.
1: Benissimo, sta facendo anche molto bene, sta facendo la Sant'Egidiese. E attenzione, domenica prossima c'è Sant'Egidiese Giulianova e si gioca per forza di cose al Fadini, immagino.
0: Sì, giocano al Fadini, questo anche per il gemellaggio che c'è tra le due società. La Santa ha speso dei bei soldini, eh? Sì. Quindi prendendo giocatori come Eusepi, insomma, il budget si è alzato. Io
1: sono impazziti a Sant'Egidio, insomma, ecco, o adesso mai più.
0: Sì, capisco, però metto sempre il però, perché poi voglio dire, tutto rispetto per la piazza che io ripeto conosco.
1: No, dico, sai cos'è, scusami Zotti, se va bene tutto, ok, ma se cominci a scricchiolare un po' con i risultati, appunto, la situazione, ti sei, bravo, giocato tutto, bravo, poi, attenzione.
0: Bravo, è proprio questo il problema. Allora io, uno dei primi risultati che vado a vedere la Sante, sì, appunto perché sono curioso di, sì, questa situazione. La squadra, sì, è forte, sicuramente forte, in mano a un allenatore giovane, sì, gli hanno affidata, faceva il secondo, adesso mi sfugge il nome. Vabbè, comunque
1: Censori?
0: Sì, Censori, bravo, Censori, sì, ex centrocampista, sì. E praticamente sì, con curiosità vado a guardare, perché quelle sensazioni ce l'ho anch'io e non vorrei che si verificassero, perché poi mi dispiacerebbe davvero tanto rivedere una Sant in grosse difficoltà, non solo a livello tecnico ma anche a livello societario.
1: Chi invece fa miracoli è il signor Di Fabio del Mosciano, 5-0 al Ponte Omano, che attualmente è poca cosa, si sente la mancanza di Cifaldi come allenatore, attenzione, e il Mosciano 5-0 da solo in classifica al primo posto a quota 12. È vero che dietro abbiamo l'Avezzano, il Sulmona e questo Montesilvano con il Chieti, che è niente male sto Montesilvano, però il Mosciano secondo me quest'anno potrebbe essere la volta buona, se non si, allora, perde per strada.
0: Allora ti dico questo, che nel momento in cui Giulianova è salito e altre squadre di questo girone di eccellenza sono saliti, Lanciano e altre realtà, ti posso assicurare, sto seguendo questo campionato, che c'è una lievitazione economica di prezzo sui giocatori, perché tutti pensano di poter provare a vincere questo campionato e ce ne sono diverse città che hanno investito. Mosciano ha investito molto, è vero che non sempre l'investimento equivale al risultato nel gioco del calcio, e lì va dato atto sicuramente a Di Fabio dell'ottimo lavoro che sta svolgendo, ma ha fatto una squadra forte. Ti posso assicurare che il Montesilvano, porto un esempio, sì, ha dei giocatori che nelle categorie superiori potrebbero giocare, sì, con dei prezzi davvero altisonanti.
1: Sì, ne hanno parlato, è vero, è vero. Sì, è vero.
0: E quindi voglio dire, siamo di fronte a un campionato di eccellenza il cui livello nelle prime 5-6 è molto molto alto. Ora bisognerà vedere quali società, perché poi chiamo in ballo le società, manterranno questo tipo di impegno, anche se oggi sono i contratti, quindi non è che puoi scappare,
1: sì,
0: però sai, qualche domanda me la faccio, perché io sentire certe cifre, il campionato di eccellenza, che ricordo l'ultimo aver fatto al Adriatica con stipendi da 1.500-1.600 al mese, oggi quadruplicati,
1: in eccellenza, allora, in eccellenza. Ma dai.
0: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
1: La miseria.
0: Siamo a livelli davvero troppo alti. Infatti, ma quando ho sentito, mi sono detto no, non può essere, non voglio.
1: Ma questo
0: crederci.
1: Lo stipendi da Serie C.
0: Ma te lo sto dicendo, Marco, è così. Boh, è così. Io ti parlo di 35, 40 al mese, 40 l'anno, contratti di questo cifro qui.
1: Mannaggia.
0: Siamo oltre.
1: Dunque, dimmi. Chiudiamo questo tuo intervento al solito grande, ci insegni anche tante cose, complimenti mister Rizzotti. Lo chiudiamo con Luciano Campitelli, che è diventato il patron presidente dell'Universal Roseto in promozione A. Ebbene, Roseto ieri ha vinto ancora e da solo in classifica nel campionato di promozione girone A. Campitelli si ributta nel calcio. Prego.
0: Allora, ho seguito questa squadra perché poi tra l'altro l'allenatore l'ho allenato, Valentini, e conosco anche il padre, gioielliere di Giulianova, sì, che stavamo insieme a vedere la partita di Coppa che fecero con il Sant'Omero, e mi aveva parlato di questo ingresso imminente di Campitelli. Sì. Beh, io credo che se Luciano ha accettato questo incarico, non l'ha accettato per fare sparring partner. Sono contento per il ragazzo che allena, perché ripeto, un bravissimo ragazzo. Spero che manterrà l'equilibrio mentale, poter arrivare fino alla fine, perché so che Luciano, l'ho visto ci ha lavorato insieme, so quanto esigente è, e quindi
1: ma quanta passione ci mette anche,
0: ma tanta. Vabbè, ci investe tempo, ci investe energia, certo, ci investe a livello economico, quindi io vedo questo Universal Roseto, la vedo sicuramente lanciata in avanti, perché ripeto, Campitelli non va a giocare se non per il primo posto, e quindi lui, quando fa queste scelte, le fa una ragione ben precisa.
1: Sono d'accordo con te, non ama perdere. Allora, 10:30 ci salutiamo qui, ti ringrazio immensamente, devo dire che ascoltarti è un piacere, lo sarà stato anche di più per chi, gli altri ascoltatori che vedono in te mister Rizzotti un po', come devo dire, l'opinionista della Serie A. Ok. Ti saluto.
0: Troppo buono, grazie, buona settimana a tutti. Grazie
1: a
0: te,
1: lunedì
0: Marco.
1: Prossimo, grazie, alla speranza di poter andare a commentare buoni risultati con la Turchia e con la Francia. Attenzione, perché venerdì prossimo io la Francia,
0: Ce l'auguriamo, speriamo. anche se ho tanti punti interrogativi, vediamo.
1: A chi lo dici? Grazie, buona settimana mister, grazie.
0: Grazie a te, grazie.
1: A lunedì, perfetto, mister Rizzotti su Radio Amica Internazionale, lo ringraziamo e adesso andiamo con la sigla finale e poi musica, prego.

Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite, a Radio Mica c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's
1: fuck in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoretto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoretto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di torno, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507 in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque siamo arrivati a lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, oggi alla stazione di servizio Eni la benzina costa massimo 1,99 centesimi, altri 8.000 impianti naturalmente sono coinvolti in questa situazione, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, questa è la prima notizia importante. La seconda è l'Italia che questa sera affronta la Turchia in Turchia, vedremo che succede, vabbè, dunque nella National League contro la Turchia. Oggi lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. E ancora il Papa a Lourdes, leone e l'eutanasia, dunque nessuna legge può dare la morte, però se vive e che deve vegetare allora è meglio morire o no. Dunque, Inghilterra, 5 arresti vicino a una base americana, allarme terrorismo, da lì partiva una jet anti-Iran, Trump volevano far danni. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile, riguardante la benzina e il gasolio. Beh, insomma, di questo ed altro parleremo più tardi. Il Teramo che perde malamente contro l'Aquila, però può capitare a tutti, per carità, ma Fabio è un pavone che sbaglia a 3 metri alla porta, a 2 metri, a porta quasi libera, beh insomma, e da lì poi cambia tutto. Gol mangiato, gol subito, finisce la storia, va bene. Allora, tra poco apriamo primissima, insomma una giornata davvero molto molto lunga e importante qui a Radio Amica Internazionale. Andiamo pure con una cosa importante, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi? Ok, bene, bene, bene, bene. Dunque, allora andiamo subito avanti col momento riservato all'apertura di primissima, scusate, diamoci una botta di energia. Vai, dunque, cosa va su Radio Amica Internazionale? È sempre il momento delle favolose canzoni anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento. Estate super sempre, che resiste per tutto il mese di settembre. Garden Lido aperto a Tortorito Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco, chiaramente la massima del giorno con il ristorante a base di pesce Nero di Seppia. E vi ricordo i crudi da Nero di Seppia, i favolosi crudi. Sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Andiamo con il momento riservato alla massima del giorno. Prima di giudicare qualcuno è meglio mettersi nei suoi panni. Dunque andiamo con avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare gli strumenti o a cantare, chiama al 346 04 009 72. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. E ancora tra poco le notizie in evidenza, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', pronti, via, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. A vincere è stata Serena Brancale con Al mio paese, davanti a Fredde Palma, La testa gira, e Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Sant'E Mobile Re, divinazione alle 5, San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione ai mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo i favolosi crudi da Antonio Pettinari al Nero di Seppia. La canzone più bella della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, l'assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva il Garde Lido, siamo aperti fino a fine mese di settembre. Prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garde Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garde Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garde Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti con il tempo che farà oggi. Un'altra gran bella giornata splendida. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e determina una giornata stabile e assolata. Venti deboli, zero termico, attorno ai 3900 metri. Mare poco mosso. Dunque, temperature ancora in alto. Va bene. L'Aquila più 10, più 26. Sulmona più 11, più 26. Pescara più 15, più 24. Chieti più 13, più 24. Teramo più 12, più 25, Genova più 15, più 23, Roccaraso più 6, più 19, Martinsicuro più 16, più 24, San Benedetto del Tronto più 13, più 24. Questo è quanto, andiamo adesso con i giorni. Bene, siamo arrivati ad oggi al 28, da oggi scatti risparmio alla stazione di servizio Eni, va bene, perfetto per gli automobilisti. La benzina non va oltre 1,99, beh, vista la situazione attuale è un bel prezzo. Dunque, allora, siamo arrivati esattamente con il 28 di settembre al giorno numero 271 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 94. Il sole è sorto esattamente alle 6.52, tramonterà questa sera alle 18.47. Bene, signori, così, dunque ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno. Due cose, due molto importanti. E poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, regia, da Radio Mica, con Marco, il notiziario.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi o ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno. Volevo fare gli auguri di Radio Amica Internazionale a Francesco Totti, che oggi compie 50 anni, complimenti. Dunque, notiziario di oggi, lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, il segno più vivo del giorno, il segno del leone. Bene, andiamo subito con il notiziario. Carburanti, IP segue la Eni, anche l'IP c'è, si allarga il tetto ai prezzi, coinvolti apre da oggi oltre 8.000 distributori nel paese, la Premier Meloni, un segnale importante per tutti gli italiani. Per i cani senza zampe, cioè l'Eni, riduzione di circa 17 centesimi al litro per Italiana Petroli.

e penseremo anche ai gestori degli impianti. In America respinte le richieste di ridurre le accise, in Francia aiuti alle famiglie, il tema sarà decisivo alle urne. E ancora, io non attacco i magistrati, ancora Tajani, ma per un garantista va evitato il carcere perché è innocente, non per i colpevoli. Per l'opposizione l'intervento è tardivo, il beneficio non arriverà a tutti, dice il Partito Democratico. E ancora andiamo avanti, sul debito l'Italia non teme i tassi, ma sulla manovra serve prudenza. Dunque, guerra e investimenti fanno crescere la spesa per gli interessi. Il nostro paese, per stabilizzare il debito PIL, però avrà bisogno di un aggiustamento più basso di quello di altre grandi economie. Gli Stati Uniti verso una crisi della finanza pubblica, gli ingredienti ci sono tutti. I maggiori rendimenti potrebbero risultare utili a proteggersi dall'assalto alla dirigenza della legge di bilancio. E ancora, veniamo all'altra notizia, il governo deve dare stime PIL 2026 verso l'1%, in arrivo il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna al rialzo la crescita. L'obiettivo è mantenere il deficit per l'anno in corso sotto il 3%. Le crisi dei bar ne chiudono 11 al giorno, secondo la Confesercenti, pensate un po', meno che a Teramo, aprono, non chiudono. Negli ultimi 6 anni in Italia hanno chiuso 11 bar al giorno, soltanto nel Lazio sono stati 4.405, il locale aveva abbassato una volta per tutte le saracinesche. A Teramo invece resistono tutti quanti, devo dire che onestamente forse ce n'è anche qualcuno nuovo che apre. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Ucraina, ipotesi vertice Putin Trump Xi Jinping, fallisce l'incontro tra Berlino e Mosca. L'inviato del Cremlino elogia l'AFD, Zuppi in Russia per favorire lo scambio di prigionieri e il ritorno a casa dei bambini. La minaccia russa all'Unione Europea, già oltre la guerra ibrida, merita una risposta forte. L'ambasciatore tedesco in Italia, Germania salverà la sua stabilità, l'esplosione degli estremisti ha dietro problemi comuni a molti stati. Aumentare la spesa militare è il prezzo da pagare per la nostra libertà, dicono in Germania. E ancora, l'ombra del terrorismo iraniano, allarme in Inghilterra, 5 arresti, esplosivo all'ingresso di una base. Dalla pista sono decollati i caccia americani durante gli attacchi contro Teheran. I 3 furgoni sospetti sono stati notati da una residente che ha chiamato la polizia. Il premier Burnham resta prudente e arresto è presto per arrivare a delle conclusioni. Indagine ancora in corso, dice il premier inglese. Intanto Trump elogia la collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti, quei soggetti erano già sotto osservazione. Teheran fa come Mosca, nuove forme di aggressione per tenere allerta l'Europa. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Stop alle immagini truccate, appello ai partiti, no di Vannacci. Il sottosegretario Baracchini lancia una moratoria per l'uso dell'intelligenza artificiale nella campagna elettorale. I partiti aderiscono, ma non l'ex generale. Il Progresso non lo fermi con le dita. Anche l'opposizione favorevole a VS non lo diciamo, noi lo diciamo da tempo. A scala del PD la mia risposta era stata respinta. Le immagini truccate. Veniamo al voto in Calabria. Attenzione, l'affluenza crolla dal 38% dell'ultimo voto al 10% di ieri. Vediamo oggi dalle 7 alle 15 si torna a votare, vediamo un po' quanta gente andrà a votare in Calabria. L'intelligenza artificiale sfugge al controllo dell'uomo, un allarme dagli Stati Uniti, già decine di migliaia di incidenti. Axios, le macchine prendono decisioni problematiche e l'OpenAI sospende l'addestramento dei nuovi modelli. La lezione di Conte ieri ai giovani di 5 Stelle. L'Unione Europea invasa da russi, inverosimile. Discorso ai 100 ragazzi della scuola di formazione tra scenari internazionali e scelte economiche. Dal woke liberismo le colpe della sinistra non sono nostre. Beh, insomma, quello che dice Conte, io insomma ci andrei cauto perché lo conosciamo molto bene, il candidato a premier del centrodestra. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Il no sul fine vita, nessuna legge può darci la morte, monito di Leone tra i malati Lourdes. Poi l'incontro con le vittime degli abusi del clero, il male vissuto non si ripeta. Il Papa ai pellegrini in Francia, le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. E ancora veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, bloccò la Milano Meda per un videoclip, il trapper Bratan rimpatriato in Moldavia. È stato arrestato e poi espulso. Il 31enne viveva in Italia dal 2009. Revocato il permesso per pericolosità sociale. La difesa ora fa ricorso al TAR. Dunque, provasse a farlo in Moldavia. Vediamo un po' che succede. È una cosa del genere. E

0: che l'Italia è diventata la Repubblica del Bengodi, se fai quello che ti pare, vabbè. Garlasco, le nuove carte dei PM per provare che Sempio è colpevole. L'esito dell'analisi sul DNA trovato nelle unghie di Chiara e sulle impronte lasciate da una scarpa sul luogo del delitto resta l'incognita della perizia psichiatrica sul 38enne. Oggi il deposito degli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia ha invariato l'avviso di conclusione indagini. Il passo successivo è la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, le conseguenze sul procedimento di Alberto Stasi che dovrebbe essere liberato subito a quel punto. Vedremo, oggi ne sapremo di più. Torino, la folle vendetta tenta di investire il suo ex e travolge il figlio di 5 anni. Arrestata per tentato omicidio la donna che in auto ha colpito il bambino mentre era insieme i genitori e la sorella. Il bimbo non è in pericolo di vita. Beh, insomma, follia pura. Camilla D'Alessandra, la donna che ha travolto in auto un bimbo di 5 anni. La 24enne è riuscita a fuggire, poco prima sarebbe stata una lite tra l'uomo e l'ex compagna e poi è stata arrestata. Rifiuta le avanze, viene torturata, ha fermato l'uomo, la stava negando a Pistoia. A salvarla è stata un passante, la passeggiata sul lungo fiume per una 20enne italiana della provincia di Pistoia si è trasformata in un film horror. Torturata, picchiata, colpi di cintura e sassi, bruciata sul viso, con sigarette spente sulla pelle, sottoposta a un tentativo di annegamento che la polizia definisce controllato. E ancora, Reggio Emilia aggredisce 3 persone in distributore, la polizia blocca il 26enne dopo la fuga. In un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, un 26enne ha aggredito una donna con un cacciavite, ha investito 2 persone. Il ragazzo è stato inseguito dalla polizia, identificato e poi fermato. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso a Teramo dintorni e lo sport che tiene banco anche quest'oggi. Dunque, Teramo, stazione rinnovata e potenziata, bella anche, devo dire la verità, perché diamo a Cesare quello di Cesare, e cioè è una bella stazione, finalmente Teramo ha la sua bella stazione. I viaggiatori sono in aumento del 3%, gli è stato un investimento di ben 48 milioni di euro. Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3% in un anno sulla Teramo Giulio Nova. Entro dicembre partiranno i lavori dell'ex sala d'attesa, ospiterà spazi ricreativi e una vera stazione. Si barrica in casa e minaccia di uccidersi, è successo a Giulianova. Danne scandescenze durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi. È stato richiesto l'intervento militare negoziatore dei carabinieri per far desistere un uomo ristretto agli arresti domiciliari nell'intento di barricarsi in casa e farsi del male. Lunghi momenti di tensione, poi alla fine finalmente l'uomo, diciamo, che si è fatto ricoverare in ospedale e da qui poi è stato arrestato. E ancora andiamo avanti. Morto al Colosseo, indagato il cognato, tragedia sul lavoro per i giovani di Tottea di Crognaleto. Salgono a 8 le persone sotto inchiesta per incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto. Il parente del giovane è stato ascoltato dagli investigatori, oggi sarà affidata all'autopsia. La CGIL intanto chiede un tavolo sulla sicurezza, assemblea e appello al ministro Giuli. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia. Misure eseguite ai carabinieri a Mosciano, Campre Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia nel Teramano, a cui si aggiungono un arresto per resistenza e 2 denunce per guida in stato di ebbrezza. E il bilancio degli interventi ai carabinieri giorni scorsi in diversi comuni della provincia. E ancora, vediamo un'altra notizia, patrimonio di Giulianova, conti ancora in rosso, la società comunale è in bilico, l'azienda è da salvare. Dunque, settimana decisiva per l'approvazione del bilancio, ottobre il consiglio sul rilancio, liquidazione, la cessione del Cursal, resta la soluzione per recuperare il tutto, ma il futuro è anche la Giulia Reti. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, il PD, la Corte dei Conti smentisce al titolante, il sindaco di Montorio, debiti del comune in aumento. La Corte dei Conti ha acceso un fare impietoso sui conti del comune di Montorio, certificando un quadro finanziario allarmante che smentisce clamorosamente le promesse e la gestione politica amministrativa del sindaco al titolante. Il presepe vivente a Giulianova è a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unica Stella annuncia l'addio, regista, cerchiamo nuova linfa vitale. A rischio il presepe vivente è una delle manifestazioni clou del Natale giuliese. L'associazione Unica Stella si ferma dopo 28 anni a causa del cambiamento dei tempi e delle risorse necessarie in termini di persone che lavorano, cioè non c'è nessuno che vuol fare questo presepe, i personaggi del presepe. Va bene, dunque, erosione, rinforzi delle scogliere, Milano, ripartenza inizio d'ottobre, il cantiere riaprirà tra una settimana dopo la pausa estiva, interventi in zone nord e sud a Cologna, il vice sindaco Marcone, portiamo avanti la più grande opera difesa della costa degli ultimi 10 anni, contro l'erosione, insomma si sta lavorando con le scogliere, tutto pronto per la prossima stagione estiva. E ancora, veniamo a un'altra notizia, l'UDC candidata sindaca Fuitina Politica del PD organizza a Roseto sul patto Fratelli d'Italia siamo Roseto per 40, la giovane donna che dovrebbe candidarsi a sindaca di Roseto. E ancora veniamo a un'altra notizia, non c'è la palestra ginnastica nel parco, il caso scoppia ad Atri, una mamma, non ci è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe, già adesso alle 8 del mattino ci sono 13 gradi, o corriamo il rischio di che i bambini si ammalino o non aderiamo. E ancora, il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto attivato in via D'Annunzio, le amministratrici titolari naturalmente per il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, chiaramente una gran bella cosa per la cittadina rivierasca di Pineto. Atri, scarti del coinceneritore, sono dubbi da chiarire, il comitato civico, la regione non spiega, se i rifiuti arriveranno da altre sedi aziendali. Signori, è tutto davvero per il momento riservato alla pagina locale, adesso andiamo chiaramente con lo sport, quando diciamo lo sport diciamo almeno per oggi è il momento della nazionale, lungo stop al campionato di Serie A Serie B con la nazionale di calcio italiana che ha cominciato molto molto molto male, dunque in campo stasera alle 20:45 contro la Turchia di Montella, si va a giocare in Turchia, dunque vedo in giro tanta agitazione, noi dobbiamo restare tranquilli. Roberto Mancini, beh insomma c'è da agitarsi, egregio mister, è una squadra che insomma da quello che abbiamo visto vincere sarà un miracolo, perché non so, non abbiamo veramente la forza di reagire, di far gol. Il tecnico azzurro, non faccio la formazione sulla base delle critiche, serve tempo per crescere. Il mediano Tonali, i giovani devono lavorare con leggerezza, le colpe le prendiamo noi anziani. Intanto dalla parte opposta c'è Croce, un rosetano, uno stratega rosetano del calcio che aiuta Montella, l'ex centrocampista del Pescara, lo staff dei turchi studia gli avversari e scopre nuovi talenti, si gioca stasera alle 20:45 diretta su Rai 1. L'Italia giocherà con Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Romano, Frattesi, Vergara, Scamacca, Raspadori in avanti. Ma io ho visto anche un ottimo Dumba, mi sembra che si chiami così, che non vedo in lista. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Ciclismo, aspettavano altri, ha vinto l'americano McNulty i mondiali ciclismo professionisti, fuga da campione, Ciccone lotta e chiude nono l'abruzzese Ciccone, Giulio Ciccone. L'americano McNulty trionfa in Canada, decisivo lo scatto vincente a 32 km dall'arrivo, mette un secondo, poi Van Der Poel, il teatino, buona gara, peccato per i crampi dell'ultimo giro. Clamoroso a Parma, questa l'allenatore del Parma lascia la panchina, il tecnico rescinde il contratto, cioè si è dimesso lui. In pole c'è Girardino, la Juve accoglie Neto e studia il colpo Kovacic. Con un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio nella giornata di ieri, l'allenatore del Parma, questa, ha deciso di rescindere il proprio contratto con la squadra locale. L'ufficialità è arrivata proprio tramite un comunicato del club parmense. Gran premio della Malesia, la Formula 1 vola già a Sepang, ma la Ferrari in crisi, il podio manca da luglio. In ripresa Antonelli che vuole rintuzzare subito un possibile tentativo di rimonta di George Russell. E ancora Coppa America, Luna Rossa si prende la scena, domina le preliminari e firma il trionfo a Napoli. E andiamo ancora avanti signori, dunque andiamo a Pescara, e Pescara si inchina allo Spezia, sta per saltare la panchina di Boucher. All'Adriatico pioggia di fischi, i biancazzurri cadono 1-2, Bright apre le marcature, Parigi illude, poi Zilli fa festa per lo Spezia che è una squadra da battere per andare in Serie B. Ma il Pescara si contiene di questo passo, va bene, rischia di lottare per non retrocedere, altro che arrivare in Serie B. Boucher dice non c'è carattere, se manca la colpa è mia, l'allenatore a fine partita fa mea culpa, mi mette in discussione tutti i giorni, il problema è l'aspetto mentale. monumentale, sono ancora scorie della retrocessione. Ma c'è anche un altro problema per il Pescara, se volete vogliamo dire questo, che per esempio Giovanova hanno cambiato il mister, ha ridato linfa alla squadra, ieri ha battuto l'Atletico Ascoli, che non è una squadretta da due soldi, anzi è molto molto forte, una delle candidate a vincere il campionato. Beh, allora di che parliamo? Qui voglio dire che il manico mi sembra che non sia quello giusto, vabbè, andiamo avanti. Il Pineto intanto ha assicurato a Barilari, ecco un altro che chiaramente per quello che ha fatto vedere davvero ben poca cosa, eppure ci avevano creduto su Barilari, attenzione, perché non è che si è presentato Barilari e dice da oggi faccio io l'allenatore, e sia di Giuseppe che altri lo conoscevano, hanno visto eccetera eccetera e hanno pensato che fosse l'allenatore giusto. Non è così, arriva Bruno, l'ex mediano del Pescara, ricordate Alessandro Bruno? Bene, è il nuovo allenatore del Pineto. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo adesso invece al derby del Gran Sasso. Sparacello, doppietta, l'Aquila supera il Teramo, il bomber rossoblu trascina la squadra, biancorossi spreconi in attacco, qualità e velocità, prova di grande spessore, dice il tecnico aquilano Andreucci, che elogia i suoi giocatori. Ma tra le altre cose, diciamola tutta la verità, Pavone non può sbagliare a 2 metri dalla porta, assolutamente non è possibile per un giocatore del suo livello, che non c'entra niente con la serie D, dunque non si può sbagliare assolutamente. E poi è stato in ombra per tutta la partita Pavone, diciamo francamente che forse Teramo ha giocato in 10 in questa partita, mentre in altre con Pavoni giocavamo in 12 contro 11 vabbè, sempre grazie a Fabiano Pavone, è stata una giornata storta, però insomma voglio dire, se tu poi sbagli un gol del genere è chiaro che gli altri ti infilano, e così è stato, doppietta dell'Aquila, di Sparacello e via. Vabbè, dunque allora adesso rifacciamoci subito con la prossima partita. Dice Pomante, la sconfitta non deve lasciare il segno nei giocatori biancorossi. Potevamo pareggiare, ma certo che sì, abbiamo avuto le occasioni. De Santis dice, siamo stati condannati da episodi. Va bene così. Troppo Lanciano, Emanuele Gualbiondi, 4-1 contro la Recanatese. I frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese, fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti. Pierantoni lancia la sua squadra, una prestazione sontuosa da parte di tutti, complimenti. Va bene, la Sant'Egidiese stava per fare il colpaccio a Macerata, vince 1-0 poi il pareggio della Maceratese con Ruani. Il Giulianova forse è stata la squadra che ieri davvero ci ha stupito, dopo la bruttissima, lasciate perdere il 3-2 che sono stati 2 gol regalati al Teramo, quindi una prestazione bruttissima del Giulianova calcio ieri, per quel che ho visto del Giulianova, mamma mia, e ha cambiato modo di giocare, ha cambiato tutto, c'è più voglia di giocare, più voglia di seguire gli ordini del mister Del Zotti, questo è un bravissimo allenatore, attenzione. I giallorossi sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 l'Atletico Ascoli, già funziona la cura del nuovo allenatore, ma adesso aspettiamo la prossima partita, non ci buttiamo perché bisogna vedere, però insomma se il buongiorno si vede al mattino, Del Zotti ha centrato in pieno la situazione. Vediamo adesso la prossima partita che accadrà. Ricordo, la prossima partita per il Giulianova giocherà fuori casa contro giocherà credo ancora al Fadini contro la Sant'Egidiese, e potrebbe essere questa una buona occasione chiaramente per vincere ancora un'altra partita. Il Mosciano è inarrestabile, in eccellenza e primo in classifica, complimenti a mister Di Fabio, che non era in panchina perché è squalificato, però se è così, caro Di Fabio, meglio che vedi le partite dalla tribuna, scherzo, Di Fabio è un attore importantissimo, dunque è da anni che è sempre su in cima. Il Chieti perde in casa con Montesilvano 2-1, Cofini non basta, un buon Montesilvano, però il Chieti ieri non ha giocato all'altezza del suo nome. E ancora l'Avezzano vince a Pescara con Delfino Curi, parliamo sempre di eccellenza, nella quinta giornata 1-0 e si porta quasi in testa alla classifica. La Provasto del mister Piccioni batte il San Giovanni Teatino, qui non era davvero facile battere il San Giovanni Teatino, perde la terza sconfitta consecutiva iniziativa per l'allenatore Epifani del Baci Garuppa Passomarina, del San Salvo, scusate, che ieri ha perso ancora la terza volta consecutiva. Per finire andiamo con il basket, ha ripreso il campionato, e cosa c'è? C'è subito l'intervento del Roseto, che parte forte nel campionato di Serie B nazionale. Prima giornata batte il San Severo a San Severo, attenzione, questa notizia, per 98-83. Gramenzi, il coach, dice: con certe cifre vincere diventa adesso più facile. Bene, ed era l'ultima notizia del notiziario e dello sport. Procediamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Per quanto riguarda la musica, andiamo con i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, e poi abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e disco novità del mese. Di Sante Mobili Arredi viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, chiama Top Clean. E ancora Radio Domenica Show torna domenica, esattamente 4 di ottobre, vediamo un po', non sbagliamo, sì domenica prossima è 4 ottobre, attenzione perché giovedì è 1 ottobre. Pensate un po' come corre il tempo, vai. Dunque allora andiamo con la scuola musicale, maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po' se siamo pronti, vai.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival da sabato 3 di ottobre. Sabato prossimo arriva il nuovo grande concorso su Radio Amica International. Bene, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce, siamo a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Dunque al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Dunque, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Va bene, un pieno di benzina, gasolio, gas auto, con la benzina che costa adesso massimo 1,99, perché anche l'IP ha aderito agli sconti, no? Per il momento critico dei carburanti. Vabbè, dunque, veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi lunedì 28, stasera va l'organico. Lunedì 28, stasera organico. Andiamo oltre, andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso di Radio Amica. Sentiamo, prego, vai.

0: Super Festival di Radio Mica International, scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti con la fortuna Super Enalotto, la combinazione vincente numero 155, concorso 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 191.000 euro, ai 4 502 euro, niente male, ai 3 35,12 euro, 2 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 52, 54, 55, 64, 68, 78, Nogioli 31, Superstar 6. Si riparte domani sera con un jackpot da 33 milioni e 400 mila euro. Domani diamo i numeri, va bene? Perfetto, domani è martedì, diamo i numeri, perfetto. Dunque, le farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia del corso, Corso Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì, A Moscione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova, farmacia Ielo, via Lorsini. In Vavibrata, del Principe Martinsicuro, a San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, via Nazionale. In Castilenti, farmacia Disidoro, Valvomano, Castriotto, a Cellino Atanasio, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio Merlini, a Campri Farmacia del Corso, sulla Laga di Felice Torricella Sicura, Teramo Città Farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche, prima dell'oroscopo del lunedì. E intanto ricordo che 9 luglio 2027 il Radio Mica International compie 50 anni, grande anno sarà anche. Vabbè, dunque allora, sentiamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene, dunque signori, ci siamo, andiamo a vedere un pochino quali sono i magnati del a livello globale, cioè la classifica dei super miliardari. Mamma mia, da paura. Dunque allora, primo Elon Musk, davanti a Larry Page, al terzo Jeff Bezos, al quarto Sergey Brin, al quinto Michael Dell, al sesto Mark Zuckerberg, al settimo Larry Ellison, all'ottavo Jensen Huang, che è cinese, al nono Steve Ballmer, al decimo Warren Buffett, al comando Elon Musk davanti a Larry Page e Jeff Bezos. Bene, complimenti a loro, niente male. Dunque signori, chiudiamo in bellezza con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Va bene, c'è la Nazionale Italiana su Rai 1 alle 20.30, vabbè, insomma, da vedere. Ok, sentiamo.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Bene, bene, dunque allora andiamo avanti subito allora con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2026. Ariete, la nuova posizione di Marte per te è particolarmente positiva, annuncia una fase della durata di 2 mesi in cui la vitalità rifiorisce proprio. Toro, la giornata è cambiata, Marte dimette i bastoni tra le ruote generando ostacoli e contrattempi che un primo tempo possono anche irritarti. Gemelli, l'opposizione tra Mercurio e la Luna alimenta la tua irrequietezza spingendoti a curiosare esplorando altre soluzioni e possibilità. Cancro, l'uscita definitiva di Marte dal tuo segno indica la fine di un periodo oggettivamente faticoso e impegnativo. Leone, con l'ingresso nel segno del tuo nuovo ospite Marte riprendi in mano il volante della tua vita e lo spirito di iniziativa. Inizia un nuovo periodo. Vergine, da oggi inizia ad allentarsi la tensione nervosa che negli ultimi giorni ti aveva reso più irrequieto e impaziente, forse un po' avventato nelle decisioni. Bilancia, da oggi nel lavoro si cambia musica, potrai progressivamente lasciare un secondo piano quell'atteggiamento impulsivo che ultimamente aveva potuto dare adito a comportamenti un po' polemici. Scorpione, ecco che la configurazione ti mette a disposizione i nuovi strumenti per il lavoro, sono tutti nelle tue corde e ti consentono di muoverti in maniera concreta. Sagittario, con Marte che da oggi diventa favorevole, il tuo approccio alle cose si fa più ardito, si rafforza lo stimolo a muoverti per conoscere, esplorare e conquistare nuove mete. Capricorno, la fine dell'opposizione di Marte va festeggiata, annuncia la fine della stagione delle contrapposizioni e gli ostacoli, le relazioni con gli altri diventano più facili. Acquario, da oggi per i prossimi 2 mesi dovrai fare i conti con l'opposizione di Marte che la notte scorsa è entrato nel Leone, pur se favorisce un modo di fare più diretto e immediato non è certo una configurazione facile per te. Pesci, per finire, la giornata cambia insieme a lei, si trasforma il tuo approccio alle diverse situazioni adesso che Marte viene a trovarsi nel settore legato al lavoro, ti induce a prendere iniziativa per guadagnare terreno. Perfetto, bene. Allora, signore, andiamo con i programmi in televisione. È tutto semplice perché su Rai 1 c'è per la National League la nazionale italiana che gioca in Turchia, Turchia-Italia, alle 20:30. Su Rai 2 la ragazza del mare, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 la prova decisiva, sulla 7 la Torre di Babele, su TV8 The Vending Planner, su Tele 9 Little Big Italy, e per chi ama i film western su Rai Movie canale 24 c'è Shalako film western. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre 2026 con tanti ospiti eccetera eccetera. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio d'architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. musicalmente parlando, siamo ancora ai favoriti favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70, su Radio Amica Internazionale. Il nostro festival torna da sabato 3 di ottobre, l'appuntamento con i nostri concorsi e festival. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è lunedì 28 di settembre, stasera va l'organico, non sbagliatevi, l'organico. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, porta un po' d'Abruzzo oltre a Radio Amica in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi. Ok, grazie mille. Bene, adesso musica.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Canada.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Oh mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Oh mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto e se le vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Radio, Radio Amica International, Radio, la radio migliore, votaci. Di.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: la De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, dunque siamo arrivati a lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, oggi alla stazione servizio Eni la benzina costa massimo 1,99 centesimi, altri 8.000 impianti naturalmente sono coinvolti in questa situazione, le opposizioni, intervento tardivo e non per tutti, questa è la prima notizia importante. La seconda è l'Italia che questa sera affronta la Turchia in Turchia, vedremo che succede, vabbè, dunque nella National League contro la Turchia. Oggi lunedì 28 settembre si festeggia San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. E ancora il Papa Lourdes, leone e l'eutanasia, dunque nessuna legge può dare la morte, però se vive che deve vegetare allora è meglio morire o no. Dunque, Inghilterra, 5 arresti vicino alla base americana, allarme terrorismo, da lì partiva una jet anti-Iran, Trump volevano far danni. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile riguardante la benzina e il gasolio. Beh, insomma, di questo ed altro parleremo più tardi. Il Teramo che perde malamente contro l'Aquila, però può capitare a tutti, per carità, ma Fabio è un pavone che sbaglia a 3 metri alla porta, a 2 metri, a porta quasi libera, beh insomma, e da lì poi cambia tutto.

0: porta quasi libera, beh, insomma, e da lì poi cambia tutto. Gol mangiato, gol subito, finisce la storia. Va bene, allora tra poco apriamo
1: via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Andiamo con il momento riservato alla massima del giorno. Prima di giudicare qualcuno è meglio mettersi nei suoi panni. Dunque andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare gli strumenti o a cantare, chiama al 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Mica arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Mica International. E ancora, tra poco le notizie in evidenza, prima ancora arriva Top Clean, sentiamo un po', pronti, via, vai!
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque, super tormentone estate 2026. A vincere è stata Serena Brancale con Al mio paese, davanti a Fredde Palma, La testa gira, e Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Sant'E Mobile Re, divinazione alle 5 San Nicola Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia in via Trieste 159, Giulia Novalido, chiama il 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, e vi ricordo i favolosi crudi da Antonio Pettinari al Nero di Seppia. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, è Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, l'assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva il Garden Lido, siamo aperti fino a fine mese di settembre. Prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora andiamo avanti con il tempo che farà oggi. Un'altra gran bella giornata splendida. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e determina una giornata stabile e assolata. Venti deboli, zero termico, attorno ai 3900 metri, mare poco mosso. Dunque, temperature ancora in alto. Va bene. L'Aquila più 10, più 26. Sulmona più 11, più 26. Pescara più 15, più 24. Chieti più 13, più 24. Teramo più 12, più 25, Genova più 15, più 23, Roccaraso

0: più 6 più 19, Martinsicuro più 16 più 24, San Benedetto del Tronto più 13 più 24. Questo è quanto, andiamo adesso con i giorni. Bene, siamo arrivati ad oggi al 28, da oggi scatta il risparmio alla stazione di servizio Eni, va bene, perfetto per gli automobilisti, la benzina non va oltre 1,99, beh, vista la situazione attuale è un bel prezzo, Dunque, allora, siamo arrivati esattamente con il 28 di settembre al giorno numero 271 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 94. Il sole è sorto esattamente alle 6:52, tramonterà questa sera alle 18:47. Bene, signori, così, dunque ci siamo. È arrivato il momento del notiziario del giorno, due cose molto importanti, e poi via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego, regia, da Radio Amica con Marco, il notiziario.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, naturalmente andiamo subito col notiziario del giorno. Volevo fare gli auguri di Radio Amica Internazionale a Francesco Totti, che oggi compie 50 anni, complimenti. Dunque, notiziario di oggi, lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao, il segno più del giorno, il segno del leone. Bene, andiamo subito con il notiziario. Carburanti, IP segue la Eni, anche l'IP c'è, si allarga il tetto ai prezzi, coinvolti aprile oggi oltre 8.000 distributori nel paese, la Premier Meloni, un segnale importante per tutti gli italiani. Per i cani senza zampe, cioè l'Eni, riduzione di circa 17 centesimi al litro. Per Italiana Petroli, l'IP, benefici variabili. Intanto i prezzi volano, la Verde arriva a 2,15, il diesel sfiora i 2,5 euro, sale la pressione sugli altri operatori. Taxi e camion pronti allo sciopero, servono altri interventi strutturali. Le categorie chiedono al governo un supporto straordinario per i costi sostenuti negli ultimi mesi. Abbiamo evitato, dice il vice premier Tajani, abbiamo evitato una tassa col sistema, il paese si dimostra responsabile. Il vice premier, abbiamo chiesto ai vertici di Socar di aiutare i cittadini italiani e lo hanno fatto, ora dialoghiamo con altre società petrolifere e penseremo anche ai gestori degli impianti. In America respinte le richieste di ridurre le accise, in Francia aiuti alle famiglie, il tema sarà decisivo alle urne. E ancora, io non attacco i magistrati, ancora Tajani, ma per un garantista va evitato il carcere perché è innocente, non per i colpevoli. Per l'opposizione l'intervento è tardivo e il beneficio non arriverà a tutti, dice il Partito Democratico. E ancora andiamo avanti, sul debito l'Italia non teme i tassi, ma sulla manovra serve prudenza. Dunque, guerra e investimenti fanno crescere la spesa per gli interessi. Il nostro paese, per stabilizzare il debito PIL, però avrà bisogno di un aggiustamento più basso di quello di altre grandi economie. Gli Stati Uniti verso una crisi della finanza pubblica, gli ingredienti ci sono tutti. I maggiori rendimenti potrebbero risultare utili a proteggersi dall'assalto alla dirigenza della legge di bilancio. E ancora, veniamo ad un'altra notizia, il governo deve dare stime PIL 2026 verso l'1%, in arrivo il documento programmatico di finanza pubblica che aggiorna al rialzo la crescita. L'obiettivo è mantenere il deficit per l'anno in corso sotto il 3%. Le crisi dei bar ne chiudono 11 al giorno, secondo la Confesercenti, pensate un po', meno che a Teramo. Teramo aprono, non chiudono. Negli ultimi 6 anni in Italia hanno chiuso 11 bar al giorno, soltanto nel Lazio sono stati 4.405, il locale aver abbassato una volta per tutte le saracinesche. A Teramo invece resistono tutti quanti, devo dire che onestamente forse ce n'è anche qualcuno nuovo che apre. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia. Ucraina, ipotesi vertice Putin-Trump-Xi Jinping, fallisce l'incontro tra Berlino e Mosca. L'inviato del Cremlino elogia l'AfD, Zuppi in Russia per favorire lo scambio di prigionieri e il ritorno a casa dei bambini. La minaccia russa all'Unione Europea, già oltre la guerra ibrida, merita una risposta forte. L'ambasciatore tedesco in Italia, Germania salverà la sua stabilità, l'esplosione degli estremisti ha dietro problemi comuni a molti stati. Aumentare la spesa militare è il prezzo da pagare per la nostra libertà, dicono in Germania. E ancora, l'ombra del terrorismo iraniano, allarme in Inghilterra, 5 arresti, esplosivo all'ingresso di una base. Dalla pista sono decollati i caccia americani durante gli attacchi contro Teheran. I 3 furgoni sospetti sono stati notati da una residente che ha chiamato la polizia. Il premier Burnham resta prudente e arresto è presto per arrivare a delle conclusioni. Indagine ancora in corso, dice il premier inglese. Intanto Trump elogia la collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti, quei soggetti erano già sotto osservazione. Teheran fa come Mosca, nuove forme di aggressione per tenere allerta l'Europa. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Stop alle immagini truccate, appello ai partiti, no di Vannacci. Il sottosegretario Baracchini lancia una moratoria per l'uso dell'intelligenza artificiale nella campagna elettorale. I partiti aderiscono, ma non l'ex generale. Il Progresso non lo fermi con le dita. Anche l'opposizione favorevole a VS, non lo diciamo, noi lo diciamo da tempo, a scala del PD la mia risposta era stata respinta. Le immagini truccate. Vediamo al voto in Calabria, attenzione, l'affluenza crolla dal 38% dell'ultimo voto al 10% di ieri. Vediamo oggi dalle 7 alle 15 si torna a votare. votare, vediamo un po' quanta gente andrà a votare in Calabria. L'intelligenza artificiale sfugge al controllo dell'uomo, nuovo allarme dagli Stati Uniti, già decine di migliaia di incidenti. Axios, le macchine prendono decisioni problematiche e l'OpenAI sospende l'addestramento dei nuovi modelli. La lezione di Conte ieri ai giovani di 5 Stelle. L'Unione Europea invasa da russi, inverosimile. Discorso ai 100 ragazzi della scuola di formazione tra scenari internazionali e scelte economiche. Dal woke liberismo le colpe della sinistra non sono nostre. Beh, insomma, quello che dice Conte, io insomma ci andrei cauto perché lo conosciamo molto bene, il candidato a premier del centrodestra. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Il no sul fine vita, nessuna legge può darci la morte, monito di Leone tra i malati Lourdes. Poi l'incontro con le vittime degli abusi del clero, il male vissuto non si ripeta. Il Papa ai pellegrini in Francia, le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. E ancora, veniamo adesso invece a un'altra notizia, voltiamo pagina. Dunque, bloccò la Milano Meda per un videoclip, il trapper Bratan rimpatriato in Moldavia. È stato arrestato e poi espulso. Il 31enne viveva in Italia dal 2009. Revocato il permesso per pericolosità sociale. La difesa ora fa ricorso al TAR. Dunque provasse a farlo in Moldavia. Vediamo un po' che succede. È una cosa del genere. E che l'Italia è diventata la Repubblica del Bengodi. Se fai quello che ti pare. Vabbè. Garlasco, le nuove carte dei PM per provare che Sempio è colpevole. L'esito dell'analisi sul DNA trovato nelle unghie di Chiara e sulle impronte lasciate da una scarpa sul luogo del delitto. Resta l'incognita della perizia psichiatrica sul 38enne. Oggi il deposito degli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia ha invariato l'avviso di conclusione indagini. Il passo successivo è la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, le conseguenze sul procedimento di Alberto Stasi che dovrebbe essere liberato subito a quel punto. Vedremo, oggi ne sapremo di più. Torino, la folle vendetta tenta di investire il suo ex e travolge il figlio di 5 anni. Arrestata per tentato omicidio la donna che in auto ha colpito il bambino mentre era insieme il genitore e la sorella. Il bimbo non è in pericolo di vita. Beh, insomma, follia pura. Camilla D'Alessandra, la donna che ha travolto in auto un bimbo di 5 anni. La 24enne è riuscita a fuggire, poco prima sarebbe stata una lite tra l'uomo e l'ex compagna e poi è stata arrestata. Rifiuta le avanze, viene torturata, ha fermato l'uomo, la stava negando a Pistoia. A salvarla è stata un passante, la passeggiata sul lungo fiume per una ventenne italiana della provincia di Pistoia si è trasformata in un film horror. Torturata, picchiata, colpi di cintura e sassi, bruciata sul viso, con sigarette spente sulla pelle, sottoposta a un tentativo di annegamento che la polizia definisce controllato. E ancora, Reggio Emilia aggredisce tre persone in distributore, la polizia blocca il 26enne dopo la fuga. In un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia, un 26enne ha aggredito una donna con un cacciavite, ha investito due persone, il ragazzo è stato inseguito dalla polizia, identificato e poi fermato. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso a Teramo dintorni e lo sport che tiene banco anche quest'oggi. Dunque, Teramo, stazione rinnovata e potenziata, bella anche, devo dire la verità, perché diamo a Cesare quello che è di Cesare, e cioè è una bella stazione, finalmente Teramo ha la sua bella stazione. I viaggiatori sono in aumento del 3%, gli è stato un investimento di ben 48 milioni di euro. Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3% in un anno sulla Teramo Giulia Nova. Entro dicembre partiranno i lavori dell'ex sala d'attesa, ospiterà spazi ricreativi e una vera stazione. Si barrica in casa e minaccia di uccidersi, è successo a Giulia Nova. Dan escandescenze durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi. È stato richiesto l'intervento militare negoziatore dei carabinieri per far desistere un uomo ristretto agli arresti domiciliari nell'intento di barricarsi in casa e farsi del male. Lunghi momenti di tensione, poi alla fine finalmente l'uomo, diciamo, che si è fatto ricoverare in ospedale e da qui poi è stato arrestato. E ancora andiamo avanti. Morto al Colosseo, indagato il cognato, tragedia sul lavoro per i giovani di Tottea di Crognaleto. Salgono a 8 le persone sotto inchiesta per incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto. Il parente del giovane è stato ascoltato dagli investigatori, oggi sarà affidata all'autopsia. La CGIL intanto chiede un tavolo sulla sicurezza, assemblea e appello al ministro Giuli. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia. Misure eseguite a Carabinieri, a Mosciano, Campre Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia nel Teramano, a cui si aggiungono un arresto per resistenza e 2 denunce per guida in stato di ebbrezza. E il bilancio degli interventi dei Carabinieri giorni scorsi in diversi comuni della provincia. E ancora, vediamo un'altra notizia, patrimonio di Giulianova, conti ancora in rosso, la società comunale è in bilico, l'azienda è da salvare. Dunque, settimana decisiva per l'approvazione del bilancio, ottobre il consiglio sul rilancio, liquidazione, la cessione del Cursal, resta la soluzione per recuperare il tutto, ma il futuro è anche la Giulia Reti. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia, il PD, la Corte dei Conti smentisce al titolante, il sindaco di Montorio, debiti del comune in aumento. La Corte dei Conti ha acceso un fare impietoso sui conti del comune di Montorio, certificando un quadro finanziario allarmante che smentisce clamorosamente le promesse e la gestione politica amministrativa del sindaco altitonante. Il presepe vivente a Giulianova è a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unica Stella annuncia l'addio, regista, cerchiamo nuova linfa vitale. A rischio il presepe vivente è una delle manifestazioni clou del Natale giuliese. L'associazione Unica Stella si ferma dopo 28 anni a causa del cambiamento dei tempi e delle risorse necessarie in termini di persone che lavorano, cioè non c'è nessuno che vuol fare questo presepe, i personaggi del presepe. Va bene, dunque, erosione, rinforzi delle scogliere, ripartenza inizio d'ottobre, il cantiere riaprirà tra una settimana dopo la pausa estiva, interventi in zone nord e sud a Colonia, il vice sindaco Marcone, portiamo avanti la più grande opera di difesa della costa degli ultimi 10 anni. Contro l'erosione, insomma, si sta lavorando con le scogliere, tutto pronto per la prossima stagione estiva. E ancora, veniamo a un'altra notizia, l'UDC candidata sindaca Fuitina Politica del Piglio realizza a Roseto sul patto Fratelli d'Italia, siamo Roseto per 40, la giovane donna che dovrebbe candidarsi a sindaca di Roseto. E ancora, veniamo a un'altra notizia, non c'è la palestra ginnastica nel parco, il caso scoppia ad Atri, una mamma, non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe. Già adesso alle 8 del mattino ci sono 13 gradi, corriamo il rischio di che i bambini si ammalino o non aderiamo. E ancora, il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, attivato in via D'Annunzio, le amministratrici titolari naturalmente per il nuovo defibrillatore in funzione a Pineto, chiaramente è una gran bella cosa per la cittadina rivierasca di Pineto. Atri, scarti del coinceneritore, sono dubbi da chiarire, il comitato civico, la regione non spiega, se i rifiuti arriveranno da altre sedi aziendali. Signori, è tutto davvero per il momento riservato alla pagina locale. Adesso andiamo chiaramente con lo sport. Quando diciamo lo sport, diciamo almeno per oggi è il momento della nazionale. Lungo stop al campionato di Serie A, Serie B con la nazionale di calcio italiana che ha cominciato molto molto molto male. Dunque, in campo stasera alle 20:45 contro la Turchia di Montella, si va a giocare in Turchia. Dunque, vedo in giro tanta agitazione, noi dobbiamo restare tranquilli. Roberto Mancini, beh, insomma, c'è da agitarsi, egregio mister, è una squadra che, insomma, da quello che abbiamo visto, vincere sarà un miracolo, perché non so, non abbiamo veramente la forza di reagire, di far gol. Il tecnico azzurro, non faccio la formazione sulla base delle critiche, serve tempo per crescere. Il mediano Tonali, i giovani devono lavorare con leggerezza, le colpe le prendiamo noi anziani. Intanto dalla parte opposta c'è Croce, un rosetano, uno stratega rosetano del calcio che aiuta Montella, l'ex centrocampista del Pescara, lo staff dei turchi studia gli avversari e scopre nuovi talenti. Si gioca stasera alle 20:45 diretta su Rai 1. L'Italia giocherà con Donnarumma, Caiode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Romano, Frattesi, Vergara, Scamacca, Raspadori in avanti. Ma io ho visto anche un ottimo Dumba, mi sembra che si chiami così, che non vedo in lista. Va bene, dunque andiamo ancora avanti. Ciclismo, aspettavano altri, ha vinto l'americano McNulty i mondiali ciclismo professionisti, fuga da campione, Ciccone lotta e chiude nono l'abruzzese Ciccone, Giulio Ciccone. L'americano McNulty trionfa in Canada, decisivo lo scatto vincente a 32 km dall'arrivo. Matthew secondo, poi Van der Poel, il teatino, buona gara, peccato per i crampi nell'ultimo giro. Clamoroso a Parma, questa l'allenatore del Parma lascia la panchina, il tecnico rescinde il contratto, cioè si è dimesso lui. In pole c'è Girardino, la Juve accoglie Neto e studia il colpo Kovacic. Con un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio nella giornata di ieri, l'allenatore del Parma questa ha deciso di rescindere il proprio contratto con la squadra locale. L'ufficialità è arrivata proprio tramite un comunicato del club parmense. Gran premio della Malesia, la Formula 1 vola già a Sepang ma la Ferrari in crisi, il podio manca da luglio. In ripresa Antonelli che vuole rintuzzare subito un possibile tentativo di rimonta di George Russell. E ancora Coppa America, Luna Rossa si prende la scena, domina le preliminari e firma il trionfo a Napoli. E andiamo ancora avanti, signori, dunque andiamo a Pescara, e Pescara si inchina allo Spezia, sta per saltare la panchina di Boucher. All'Adriatico pioggia di fischi, i bengazzurri cadono 1-2, Bright apre le marcature, Parigi illude, poi Zilli fa festa per lo Spezia che è una squadra da battere per andare in Serie B. Ma il Pescara si contiene di questo passo, va bene, rischia di lottare per non retrocedere, altro che arrivare in Serie B. Boucher dice: non c'è carattere, se manca la colpa è mia. L'allenatore a fine partita fa mea culpa, mi mette in discussione tutti i giorni. Il problema è l'aspetto mentale, ci sono ancora scorie della retrocessione. Ma c'è anche un altro problema per il Pescara. Se volete, vogliamo dire questo: che per esempio a Giulianova hanno cambiato il mister, ha ridato linfa alla squadra. Ieri ha battuto l'Atletico Ascoli, che non è una squadretta da due soldi, anzi è molto, molto forte, una delle candidate a vincere campionato. Beh, allora di che parliamo? Qui voglio dire che il manico mi sembra che non sia quello giusto. Vabbè, dai, andiamo avanti. Il Pineto intanto ha assicurato a Barilari, ecco un altro che chiaramente per quello che ha fatto vedere davvero ben poca cosa. Eppure ci avevano creduto su Barilari, attenzione, perché non è che si è presentato Barilari e dice da oggi faccio io l'allenatore, e sia di Giuseppe che altri lo conoscevano, hanno visto eccetera eccetera e hanno pensato che fosse allenatore giusto. Non è così, arriva Bruno, l'ex mediano del Pescara, ricordate Alessandro Bruno? Bene, è il nuovo allenatore del Pineto. E ancora andiamo avanti, dunque veniamo adesso invece al derby del Gran Sasso. Sparacello, doppietta, l'Aquila supera il Teramo, il bomber rosso-blu trascina la squadra, biancorossi spreconi in attacco, qualità e velocità, prova di grande spessore, dice il tecnico aquilano Andreucci, che oggi sui giocatori. Ma tra le altre cose, diciamola tutta la verità, Pavone non può sbagliare a 2 metri dalla porta, assolutamente non è possibile per un giocatore del suo livello, che non c'entra niente con la Serie D. Dunque non si può sbagliare assolutamente. E poi è stato in ombra per tutta la partita Pavone. Diciamo francamente che forse Teramo ha giocato in 10 in questa partita, mentre in altre con Pavoni giocavamo in 12 contro 11. Vabbè, sempre grazie a Fabian Pavone, è stata una giornata storta, però insomma voglio dire, se tu poi sbagli un gol del genere è chiaro che gli altri ti infilano, e così è stato, doppietta dell'Aquila di Sparacello e via. Vabbè, dunque allora adesso rifacciamoci subito con la prossima partita. Dice Pomante: la sconfitta non deve lasciare il segno nei giocatori biancorossi. Potevamo pareggiare, ma certo che sì, abbiamo avuto le occasioni. De Santis dice: siamo stati condannati da episodi. Va bene così. Troppo Lanciano e monologo al Biondi, 4-1 contro la Recanatese. I frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese, fanno festa agli oltre 2500 tifosi sugli spalti. Pierantoni lancia la sua squadra, una prestazione sontuosa da parte di tutti, complimenti. Va bene, la Sant'Egidiese stava per fare il colpaccio a Macerata, vince 1-0 poi il pareggio della Maceratese con Ruani. Il Giulianova forse è stata la squadra che ieri davvero ci ha stupito, dopo la bruttissima, lasciate perdere il 3-2 che sono stati 2 gol regalati al Teramo, quindi una prestazione bruttissima del Giulianova. giocano a calcio. Ieri, per quel che ho visto del Genova, mamma mia, ha cambiato modo di giocare, ha cambiato tutto, c'è più voglia di giocare, più voglia di seguire gli ordini del mister Del Zotti. Questo è un bravissimo allenatore, attenzione. I giallorossi sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 Atletico Ascoli, già funziona la cura del nuovo allenatore, ma adesso aspettiamo la prossima partita, non ci buttiamo, perché bisogna vedere. Però insomma, se il buongiorno si vede al mattino, Del Zotti ha centrato in pieno la situazione. Vediamo adesso la prossima partita che accadrà. Ricordo, la prossima partita per il Giulianova giocherà fuori casa contro giocherà credo ancora al Fadini contro la Sant'Egidiese, e potrebbe essere questa una buona occasione chiaramente per vincere ancora un'altra partita. Il Mosciano è inarrestabile, in eccellenza, è primo in classifica. Complimenti a mister Di Fabio, che non era in panchina perché è squalificato. Però se è così, caro Di Fabio, meglio che vedi le partite dalla tribuna. Scherzo, Di Fabio è un attore importantissimo, dunque è da anni che è sempre su in cima. Il Chieti perde in casa con Montesilvano 2-1. Cofini non basta, un buon Montesilvano, però il Chieti ieri non ha giocato all'altezza del suo nome. E ancora l'Avezzano vince a Pescara con Delfino Curi, parliamo sempre di eccellenza, nella quinta giornata 1-0, e si porta quasi in testa alla classifica. La Provasto del mister Piccioni batte il San Giovanni Teatino, qui non era davvero facile battere il San Giovanni Teatino. Perde la terza sconfitta consecutiva per l'allenatore Epifani del Bacigalupo Passomarina, del San Salvo, scusate, che ieri ha perso ancora la terza volta consecutiva. Per finire andiamo con il basket. Ha ripreso il campionato, e cosa c'è? C'è subito l'intervento del Roseto, che parte forte nel campionato di Serie B nazionale. Prima giornata batte il San Severo a San Severo, attenzione, questa è la notizia, per 98-83. Gramenzi, il coach, dice: con certe cifre vincere diventa adesso più facile. Bene, ed era l'ultima notizia del notiziario dello sport. Procediamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Amica International. Per quanto riguarda la musica, andiamo con i favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70, e poi abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro parte orchestrale e disco novità del mese. Di Sante Mobili Arredi viene a suonare 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, chiama Top Clean. E ancora Radio Domenica Show torna domenica, esattamente 4 di ottobre, vediamo un po', non sbagliamo, sì domenica prossima è 4 ottobre, attenzione perché giovedì è 1 ottobre. Pensate un po' come corre il tempo, vai dunque. Allora, andiamo con la scuola musicale, maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po' se siamo pronti, vai!
2: Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque siamo arrivati alle notizie riservate. I nostri festival da sabato 3 di ottobre, sabato prossimo, arriva il nuovo grande concorso su Radio Amica International. Bene, andiamo ancora avanti. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce. Siamo a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Dunque al telefono per le vostre prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Dunque stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizio e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato. Va bene, un pieno di benzina, gasolio, gas auto, con la benzina che costa adesso massimo 1,99, perché anche l'IP ha aderito agli sconti, no? Per il momento critico dei carburanti. Vabbè, dunque veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi lunedì 28, stasera va l'organico, lunedì 28, stasera organico. Andiamo oltre, andiamo con l'angolo della fortuna, aspettando il nuovo super concorso di Radio Amica. Sentiamo, prego, vai.

0: Sarà il prossimo super festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo avanti con la fortuna super Enalotto, la combinazione vincente numero 155, concorso 52 54 55 64 68 70 38, Nogioli 31, Superstar 6, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 191.000 euro, ai 4 502 euro, niente male, ai 3 35,12 euro, 2 6,45 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 52 54 55 64 68 78, Nogioli 31, Superstar 6. Si riparte domani sera con un jackpot da 33 milioni e 400 mila euro. Domani diamo i numeri, va bene? Perfetto, domani è martedì, diamo i numeri, perfetto. Dunque, le farmacie di turno con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora andiamo subito avanti con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Domani è martedì, A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Pietro, a Giulianova, farmacia a Ielo, via Lorsini, in Vavibrata del Principe Martin Sicuro, a San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, via Nazionale, in Castilenti, farmacia Disidoro, Valvomano, Castriotta, a Cellino Atanasio, a Castellisola Savini Tossicia, a Montorio Merlini, a Campri farmacia del corso, sulla Laga di Felice Torricella Sicura, a Teramo città farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Bene, siamo arrivati al momento delle super classifiche, prima dell'oroscopo del lunedì, e intanto ricordo che 9 luglio 2027 il Radio Mica International compie 50 anni, grande stagione, grande anno sarà anche. Vabbè, dunque allora, sentiamo.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene, dunque signori, ci siamo, andiamo a vedere un pochino quali sono i magnati del a livello globale, cioè la classifica dei super miliardari. Mamma mia, da paura. Dunque allora, primo Elon Musk, davanti a Larry Page, al terzo Jeff Bezos, al quarto Sergey Brin, al quinto Michael Dell, al sesto Mark Zuckerberg, al settimo Larry Ellison, all'ottavo Jensen Huang, che è cinese, al nono Steve Ballmer, al decimo Warren Buffett, al comando Elon Musk davanti a Larry Page e Jeff Bezos. Bene, complimenti a loro, niente male. Dunque signori, chiudiamo in bellezza con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Va bene, c'è la Nazionale Italiana su Rai 1 alle 20.30, vabbè, insomma, da vedere. Ok, sentiamo.
2: Ricorda i tuoi sogni. sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Bene, bene, dunque allora andiamo avanti subito allora con il momento riservato all'oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2026. Ariete, la nuova posizione di Marte per te è particolarmente positiva, annuncia una fase della durata di 2 mesi in cui la vitalità rifiorisce proprio. Toro, la giornata è cambiata, Marte dimette i bastoni tra le ruote generando ostacoli e contrattempi che un primo tempo possono anche irritarti. Gemelli, l'opposizione tra Mercurio e la Luna alimenta la tua irrequietezza spingendoti a curiosare esplorando altre soluzioni e possibilità. Cancro, l'uscita definitiva di Marte dal tuo segno indica la fine di un periodo oggettivamente faticoso e impegnativo. Leone, con l'ingresso nel segno del tuo nuovo ospite Marte, riprendi in mano il volante della tua vita e lo spirito di iniziativa. Inizia un nuovo periodo. Vergine, da oggi inizia ad allentarsi la tensione nervosa che negli ultimi giorni ti aveva reso più irrequieto e impaziente, forse un po' avventato nelle decisioni. Bilancia, da oggi nel lavoro si cambia musica, potrai progressivamente lasciare un secondo piano quell'atteggiamento impulsivo che ultimamente aveva potuto dare adito a comportamenti un po' polemici. Scorpione, ecco che la configurazione ti mette a disposizione nuovi strumenti per il lavoro, sono tutti nelle tue corde e ti consentono di muoverti in maniera concreta. Sagittario, con Marte che da oggi diventa favorevole, il tuo approccio alle cose si fa più ardito, si rafforza lo stimolo a muoverti per conoscere, esplorare e conquistare nuove mete. Capricorno, la fine dell'opposizione di Marte va festeggiata, annuncia la fine della stagione delle contrapposizioni e gli ostacoli, le relazioni con gli altri diventano più facili. Acquario, da oggi per i prossimi 2 mesi dovrai fare i conti con l'opposizione di Marte che la notte scorsa è entrato nel Leone, pur se favorisce un modo di fare più diretto e immediato non è certo una configurazione facile per te. Pesci, per finire, la giornata cambia insieme a lei, si trasforma il tuo approccio alle diverse situazioni adesso che Marte viene a trovarsi nel settore legato al lavoro, ti induce a prendere iniziativa per guadagnare terreno. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo con i programmi in televisione. È tutto semplice perché su Rai 1 c'è per la National League la nazionale italiana che gioca in Turchia, Turchia Italia alle 20:30, su Rai 2 la ragazza del mare, su Rai 3 lo stato delle cose, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 la prova decisiva, sulla 7 la Torre di Babele, su TV 8 The Vending Planner, su 3-9 Little Big Italy, e per chi ama i film western su Rai Movie canale 24 c'è Shalako film western. Dunque chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il Radio Domenica Show torna domenica 4 di ottobre 2026 con tanti ospiti eccetera eccetera. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli all'architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, col shop online indirizzo di paolotrade.it. musicalmente parlando, siamo ancora ai favolosi anni 80, 90, 2000, un pizzico di anni 70 su Radio Amica Internazionale. I nostri festival torna da sabato 3 di ottobre l'appuntamento con i nostri concorsi e festival. Vediamo la raccolta porta a porta. Oggi è lunedì 28 di settembre, stasera va l'organico, non sbagliatevi, l'organico. Stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Andiamo con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, bene, portaci con te in ogni parte del mondo, porta un po' d'Abruzzo oltre a Radio Amica in ogni parte del mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi. Ok, grazie mille. Bene, adesso musica.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone.

donne esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Lacci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: A Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.